che bambola. Mi trovavo per la strada circa all'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo! Le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola! Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola! Dai, dai, dai, non farla stupida! Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampione. Sventola.

lei spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio con passion, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà.

siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927. MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927. La più grande rete nazionale in onde medie.

0: piano piano.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
2: Nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Media Radio Castellana, la tua radio del...

0: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
3: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Alleluia. Quest'oggi noi meditiamo i misteri della luce. Nel primo contempliamo il battesimo di Gesù al fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
2: E non abbandonarci
3: alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della luce meditiamo il miracolo di Gesù a Cana di Galilea.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
2: Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della luce meditiamo sulla predicazione di Gesù sul lago di Tiberiade, in particolare il discorso della montagna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della luce contempliamo il mistero della trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Nel quinto mistero della luce si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
3: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
3: Cristo, pietà.
2: Cristo, pietà.
3: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
3: Padre del cielo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Spirito Santo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Santa Maria,
2: prega per noi.
3: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
3: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
3: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
3: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
3: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
3: Madre Purissima,
2: prega per noi.
3: Madre Castissima,
2: prega per noi.
3: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
3: Madre Immacolata,
2: prega per noi.

0: Lo Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora tutta consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi. Preghiamo. Dio santo e misericordioso, che ti compiaci degli umili e compi in loro per mezzo del tuo Spirito le meraviglie della salvezza, guarda l'innocenza della Vergine Maria e donaci un cuore semplice e mite che sappia consentire senza esitazione ad ogni cenno della tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ricordiamo tutti i nostri fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro il Signore.
0: E splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
1: L'eterno riposo
0: dona loro il Signore. E splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore,
0: e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen. Amen.

la vita abbiamo noi. Passano in silenzio e non lo sai, non te lo chiedi mai, io sì. Non guardarmi, rispondimi. E quanti cambiamenti e mutazioni. Guardo il tuo corpo nudo, è stato mio lo spazio di un minuto. Quanti altri volti, storie avremo noi. Rispondimi, e stelle, cieli, toccheremo noi.

0: Sono le 7.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
5: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici alla fine della 3 giorni di cessate il fuoco. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. I sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni. Edifici crollati nella periferia della capitale. Il bilancio parziale è di un morto e 16 feriti, come ha riferito il capo dell'amministrazione militare della città. I feriti sono stati ricoverati in ospedale, tranne 2 che hanno ricevuto cure ambulatoriali. Nel giorno in cui un nuovo attacco contro una base UNFIL con soldati italiani è stata colpita da un drone, probabilmente di Hezbollah, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sentito il suo omologo israeliano Isaac Herzog. Un confronto franco e aperto, hanno fatto sapere dal Quirinale, in cui Mattarella ha definito inaccettabili gli attacchi contro le truppe ONU impegnate in Libano e sottolineato la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali e di abbandonare in Medio Oriente lo stato di guerra permanente. Un'ottantina di persone a bordo di una nave da crociera ancorata nel porto di Bordeaux lamenta sintomi gastrointestinali. Lo ha reso noto l'Agenzia regionale della sanità francese in una conferenza stampa dopo che il comandante della nave ieri aveva riferito di episodi di problemi gastrointestinali a bordo, con una 50 di passeggeri colpiti da sintomi compatibili con una infezione intestinale acuta. Ora il bilancio delle persone colpite è salito a 80, compresi membri dell'equipaggio. Sonia Bottacchiari e suoi 2 figli di 14 e 16 anni sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dai carabinieri. Lo ha comunicato in una nota la procuratrice di Piacenza, che spiega che i ragazzi si sono allontanati volontariamente insieme alla madre. Entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. A dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time in Senato, rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese. Lo sport, iniziamo con il calcio e l'Inter a conquistare la Coppa Italia 2025-26, completando così una grande doppietta dopo la vittoria del 21esimo scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la 10ª volta nella propria storia. Nel tennis, Luciano Darderi si prende una clamorosa semifinale agli internazionali d'Italia. L'azzurro ha battuto ai quarti lo spagnolo Jodar in 3 set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0. In 3 ore e 7 minuti. Darderi ora affronterà Rudd nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma. Per ora è tutto, a più tardi.
4: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
6: Nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese, determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: e signori, Graziano D'Andrea. Morning Show!
1: Ci sono certe giornate dove avremmo veramente il piacere di continuare a dormire, starcene tranquilli, a riposare ancora un po'. Invece no, bisogna essere qui pronti ad incominciare. Bene sì, no, ma sono molto contento di essere con voi anche quest'oggi. Buon giovedì, siamo arrivati a giovedì, giovedì 14 maggio 2026, siamo praticamente a metà del mese e andiamo subito a dare alcune informazioni importanti. Siamo nel 134esimo giorno dell'anno. Siamo nella 20ª settimana, la Chiesa ricorda San Mattia Apostolo e Santi Vittore Corona. Il sole è sorto alle 5.52, tramonta alle 20.22, la luna è calante ed è illuminata al 9.6%. Andiamo subito con il proverbio di oggi, che è un classico: uomo avvisato, mezzo salvato. Quando si ha la fortuna di essere stati messi in guardia sui rischi che si è in procinto di dover fronteggiare perseguendo un certo comportamento, si dispone già di un importante strumento per prevenire ed evitarne le conseguenze. È un invito che può essere espresso come consiglio amichevole o anche come minaccia che sottintende la messa in campo di pesanti ritorsioni. E quindi questo è il proverbio di oggi. Un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo da Diffusione Europea, da Radioattività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. È tutto pronto per incominciare anche musicalmente parlando.

0: le 7 e 14 minuti.
1: E da mo che il gallo ha cantato, va bene, andiamo subito con i fatti del giorno nella storia di questo 14 di maggio. Cosa è successo nel corso della storia? Torniamo al 14 di maggio del 1004. Sconfitto Arduino di Ivrea, proclamato re d'Italia alla morte di Ottone III di Sassonia a Pavia, Enrico II cinge la corona del Regno d'Italia tra le violente proteste della folla che aveva riposto in Arduino le speranze di un affrancamento dal dominio straniero. Nel 1509, in questo giorno, la Lega di Cambrai, che riunisce le forze militari del Sacro Romano Impero, della Spagna e della Francia contro la Repubblica di Venezia, alla meglio nella battaglia di Agnadello. L'inferiorità numerica di oltre un terzo degli uomini fa perdere sul campo ai veneziani almeno 6.000 uomini e Bartolomeo Dalviano è gravemente ferito ad un occhio. 1643, Luigi XIV di Borbone sale al trono in Francia all'età di 4 anni. La madre Anna d'Austria viene nominata a capo di un consiglio di reggenza di cui primo ministro il cardinale Giulio Mazzarino fino alla maggiore età di Luigi. 1796, il biologo e medico inglese Edward Jenner effettua la prima vaccinazione antivaiolo.

1862 a Londra, l'orologiaio svizzero Adolf Nicol brevetta il cronografo con le tre principali funzioni per la misurazione degli intervalli di tempo, l'avvio, l'arresto e l'innovativo ritorno a zero delle lancette. Si tratta di una miglioria a un brevetto simile già ottenuto nel 1844. 1931, ad un ingresso laterale del Teatro Comunale di Bologna, il maestro d'orchestra Arturo Toscanini viene schiaffeggiato da una camicia nera per aver rifiutato di eseguire l'inno del partito fascista Giovinezza e la Marcia Reale. 1939, Lina Vanessa Medina, di 5 anni e 7 mesi, partorisce in Perù un bambino di 2,7 kg di cui è stato dato il nome di Gerardo. È nato con parto cesareo a causa delle ridotte dimensioni del bacino della madre. Si tratta del più giovane caso di maternità umana. 1947, con la rappresentazione di L'albergo dei poveri di Maxim Gorky, viene inaugurato a Milano il piccolo teatro fondato e diretto da Paolo Grassi e Giorgio Strehler. 1948, scaduto il mandato britannico sul territorio della Palestina, viene unilateralmente proclamato lo Stato di Israele, nonostante la risoluzione dell'ONU numero 181 prevedesse, a partire dall'indomani, la nascita sul territorio di due stati, uno arabo, l'altro ebraico. 1955, i paesi del blocco sovietico danno vita al Patto di Varsavia, una alleanza militare di cooperazione e mutua assistenza tra gli aderenti in contrapposizione all'Alleanza Atlantica istituita due anni prima tra i paesi occidentali. Breve pausa, a questo punto ci vuole, ci sta bene, ci sta tutto, e poi fra poco la seconda parte della storia di questo giorno, di questo 14 maggio.

Continuiamo dunque con la seconda parte dedicata alla storia del 14 maggio, e torniamo al 14 maggio del 1973. Dalla base statunitense di Cape Kennedy viene lanciato lo

si appella al presidente italiano Giovanni Leone affinché conceda la libertà agli 8 della banda 22 ottobre e la richiesta dei terroristi per il suo rilascio. 1976, uno sciopero proclamato dai sindacati autonomi del comparto scuola mette a rischio gli scrutini. Sempre nello stesso anno un nubifragio si abbatte sul Friuli distruggendo oltre 1200 tende in cui da 7 giorni alloggiano i terremotati. 1978, prima giornata di votazioni per rinnovare 816 consigli comunali e 2 consigli provinciali italiani. 1979, una bomba esplode davanti al carcere Regina Coeli a Roma in un attentato di matrice terroristica. 1986, lo psicanalista Armando Verdiglione viene arrestato dopo le 19 nel suo studio di via Monte Napoleone a Milano per estorsione e circonvenzione di incapace, sotto accusa i metodi con cui otteneva finanziamenti miliardari. 1993, un'autobomba esplode in via Fauro a Roma intorno alle 21.35. Obiettivo dell'attentato è il giornalista Maurizio Costanzo, transitato sul posto poco prima al termine della registrazione del suo spettacolo televisivo al Teatro Parioli. 1995, il 6enne Gedun Koeki Nima viene proclamato dal Dalai Lama, 11ª reincarnazione del Paken Lama, il secondo leader spirituale tibetano. 1997, a Francoforte viene fondata la rete di compagnie aeree Star Alliance, ne fanno parte Air Canada, United Airlines, Lufthansa, SAS, Thai Airways, 5 compagnie in 3 continenti. 1998, arriva nei negozi l'album Mina Celentano con 10 canzoni interpretate dall'inedita coppia musicale italiana formata da Mina e appunto Adriano Celentano. Interamente incentrato sul tema dell'amore, propone un solo brano inedito, Acqua e Sale, scritto dagli Audio 2. 1998, dopo un'agonia durata quasi 1 anno e mezzo, muore a Los Angeles il cantante e attore italo-americano Frank Sinatra, aveva 82 anni. Nel 2002, dall'assemblea Fiat, il presidente Paolo Fresco annuncia che le perdite del gruppo superano i 500 milioni di euro e annuncia un piano di risanamento che prevede 3.000 esuberi e casse integrazioni per 10.000 dipendenti. Nel 2003, alla presenza del primo ministro Silvio Berlusconi e delle massime autorità nazionali e locali, si tiene a Venezia la cerimonia di posa della prima pietra per i lavori di edificazione del MOSE, il modulo sperimentale elettromeccanico, e che è una struttura progettata per difendere città e la sua laguna dal fenomeno dell'acqua alta. Nel 2012 un gruppo di ricercatori dell'Università Stanford, che fa capo a Daniel Palanker, annuncia di aver messo a punto un occhio bionico alimentato da luce concentrata. La protesi retinica potrebbe restituire la vista a persone affette da degenerazione maculare o da retinite pigmentosa. Questo è tutto per quanto riguarda la storia di questo 14 maggio, ma noi ora continuiamo ovviamente ancora con la nostra buona musica e fra poco tutto il resto della buona programmazione del Morning Show.

0: sarà.
1: Auguri a coloro che oggi compiono gli anni, oggi il vostro compleanno in questo 14 maggio. Bene, auguri, auguri, auguri, auguri a tutti, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che sono sintonizzate con il Morning Show. Oggi sono nati anche Marco Zanuso, architetto e designer, quello del Radio Cubo e il famoso telefono Grillo. Lo ricorderanno insomma tutti coloro che hanno qualche annetto in più. E poi Ernesto Che Guevara, rivoluzionario. George Lucas, produttore e regista, quello di Star Wars e Indiana Jones. Celso Valli, compositore, arrangiatore, produttore musicale. David Byrne, cantante dei Talking Heads, Oscar nel 1988. Robert Zemeckis, regista, Oscar nel 1995 per Forrest Gump. Roberto Chevalier, attore e doppiatore, voce di Tom Cruise. Tim Roth, attore, quello della leggenda del pianista sull'oceano, Lie to Me. Renata Polverini, sindacalista e politico. Scialpi, cantante, rock and rolling, cigarettes and coffee. Marta Cartabia, giurista, prima donna presidente della Corte Costituzionale, ministro della Giustizia 2021-2022. Valeria Marini, personaggio TV e attrice. Kate Blanchett, attrice, due volte premio Oscar. Sofia Coppola, regista, la ricordiamo soprattutto per Lost in Translation. Natalie Appleton, cantante delle All Saints. Valentina Lodovini, attrice. Nicoletta Romanoff, attrice. Nicole Cattaneo, atleta, oro, mondiali, militari e giochi del Mediterraneo. Mark Zuckerberg, imprenditore, fondatore di Facebook. Sofia Scalia, attrice. Auguri, auguri, auguri. Sono già praticamente le 7.30, noi continuiamo con tanti momenti, tante rubriche, tanta musica, notizie e curiosità varie, ovvero il Morning Show.
2: Morning. Media Radio Castellana.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
4: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
5: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

È giunto il momento dell'oroscopo, eccoci qua, pronti, puntuali come sempre. E cominciamo con i primi sei segni zodiacali dell'oroscopo di questo giovedì 14 maggio 2026. Iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, risolvendo un problema tecnico che assillava tutti da giorni, oggi diventerete l'eroe del vostro ufficio. Godetevi questo meritato riconoscimento. Toro, magari oggi vi sentite carichi di lavoro, ma sappiate che ogni sforzo verrà ripagato con un riconoscimento pubblico durante la prossima riunione di gruppo. Gemelli, qualcuno ai piani alti ha messo gli occhi sul vostro operato, continuate con questa precisione e vedrete che il premio non tarderà ad arrivare presto. Cancro, attenzione a non scambiare un'amicizia per qualcosa di più. Potreste trovarvi in una situazione imbarazzante. Riflettete bene e agite con cautela. Leone, provate a collaborare con quel collega che vi sembrava antipatico. Scoprirete che lavorando insieme sarete una macchina imbattibile. Cercate la bellezza nei gesti quotidiani. Vergine, e se fosse arrivato il momento di cambiare mansione, oggi riceverete uno stimolo interessante che vi farà riconsiderare il vostro futuro. Saprete dare consigli giusti. Hai capito? Sono praticamente le 7:37. Musica? Sì, io direi proprio di sì, anche perché ritorna l'indimenticabile e indimenticato Franco Battiato. Eccolo qui insieme a noi con la stagione dell'amore, che sappiamo viene e va. Buon proseguimento con il Morning Show.

0: La stagione dell'amore era Franco Battiato e alle 7.40 andiamo con segni zodiacali, la seconda parte di segni zodiacali di oggi, dell'oroscopo di oggi, di questo 14 maggio. Continuiamo con la bilancia. Amici della bilancia, oggi la vostra scrivania brilla di un ordine nuovo. Questa pulizia mentale vi aiuterà a chiudere le pratiche arretrate in tempo record con lucidità e concentrazione. Scorpione, a causa di un banale pettegolezzo, la fiducia del partner potrebbe vacillare. Chiedete spiegazioni dirette invece di rodervi il fegato. Non è il momento di rivangare vecchi errori. Sagittario, un superiore sembra non capire il valore del vostro impegno. Non arrabbiatevi, ma preparate un report dettagliato dei vostri successi. Evitate di fare scenate di gelosia. Capricorno, chiedetevi se quell'abbonamento in palestra o alla rivista serve davvero. Oggi è la giornata ideale per tagliare i rami secchi del vostro bilancio personale e familiare. Acquario, la vostra aura è radiosa e attira persone piene di energia positiva. Approfittatene per allargare la vostra cerchia di legami. Un vento di novità scuote la vostra vita sentimentale. Pesci, riceverete un consiglio prezioso riguardo a come gestire i vostri risparmi. Non esitate ad applicarlo. Domandate con garbo un acconto su un lavoro futuro importante. Questo è tutto per il nostro oroscopo di oggi, ma non è tutto per il nostro appuntamento, ovviamente, perché abbiamo tante, tante cose ancora da ascoltare. Il morning show continua, eh? Ed ogni volta che non so volare è il titolo di un bellissimo brano di Enrico Nigiotti che andiamo a riascoltare insieme proprio questa mattina.
1: Tardi, che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

Ed eccoci puntuali al nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera. Trump in Cina, dialogo con Xi per sbloccare i dazi e Hormuz, il viaggio, tappeto rosso e bandierine. Meloni, sfida su tasse e salari, la Premier in Senato, porte aperte al confronto, scontro con Renzi e PD. La Repubblica, Meloni, la grana Consob, maggioranza spaccata, freni, rinuncia alla corsa per l'organismo di vigilanza del mercato, Lega contro Forza Italia, la Premier al Senato, dialogo con chi vuole bene all'Italia, Schlein, il governo ha fallito, Trump incontra Xi, missione con le Big Tech, a Reggio Emilia il sorriso di Kate Middleton tra i bambini. La Stampa, Trump si vertice con i miliardari, Donald in Cina accompagnato da 17 big dall'economia, l'apertura di Pechino, pronti a collaborare, il giallo di Garlasco, condanna di Stasi, un paradosso, Nordio e leggi riscritte alla carte. Ed ancora inizia la 38ª edizione del Salone del Libro di Torino. Il Fatto Quotidiano, grazie a Minetti per curare il bimbo bastava il permesso. Il giudice Pavarin, ex presidente del Tribunale di Sorveglianza. A me mi ha rovinato la guerra, le solite scuse in colpa al conflitto, pure il super bonus. Nel Premier Time balle sulla crisi e appello a Calenda che soffre destre divise, salta freni per Consob, Conte non ha inciuci con Fratelli d'Italia. Si parla di Meloni, dunque il resto del Carlino, Meloni sfida l'opposizione, dialogo a favore dell'Italia. Nel regno degli asili, bagno di folla per la principessa del Galles Kate Middleton in Italia per studiare il modello Reggio Emilia sugli asili, dossieraggi, un'altra inchiesta sui poliziotti spioni, venduti dati su Giulio Cesar, Britti e Del Santo, il procuratore di Napoli Gratteri, pubblici ufficiali infedeli. Passiamo al Messaggero. Meloni sfida sull'economia, la Premier rivendica i risultati su salari, debito e tasse, dialogo con chi vuole il bene dell'Italia. Trump a Pechino cerca l'asse con Xi, il dossier Iran ma anche dazi, fentanyl e Taiwan. La Verità, banner fatto con l'intelligenza artificiale sul sito di Repubblica, usano i volti della Verità per truffare i risparmiatori. Finta puntata di Porta a Porta con finto scontro, con tanto di immagini, tra Paragone e il capo di Intesa Messina, tutto per lanciare una piattaforma di investimenti che ruba i soldi alla gente. Meloni alle opposizioni, mi chiamate in aula ogni due per tre, ma solo per insultare. Il nazicomunismo, facendo guerra alla famiglia, siamo diventati civiltà di morte. Che fa Forza Italia? E ora riparte l'assurdo treno del suicidio assistito legale. Sequestri di persona a causa dell'isteria da virus, ma il vero scopo è il bavaglio. Il giornale, la sfida di Trump, sì, dal tech all'Iran. Meloni via la fase 2. L'Italia che voglio, sinistra solo debiti. A Reggio Emilia bambini, selfie e sorrisi. Kate incanta il paese. Passiamo a Libero, bancarottieri rossi, la banda del buco, scontro al Senato, dall'opposizione invocano misure sul lavoro e salari, richieste logiche se non fosse che le voragini lasciate da loro nei conti. La frenata di Giorgetti su riarmo, priorità famiglie e imprese, la flottiglia pensa a un partito e fa tremare la sinistra. Il Tempo, ristorante cinese, ma il menù siamo noi, non solo Electrolux, Pechino compra e svende, aziende svuotate, dipendenti cacciati, marchi acquisiti. Intanto la Cina invade i nostri mercati con i suoi prodotti a prezzi stracciati. Tutti gli errori dell'Unione Europea e le mosse delle quinte colonne italiane del dragone. E Trump da Xi, lui lotta e tratta, ma fa i suoi interessi, mentre l'Europa. Passiamo al Giornale Economico, il Sole 24 Ore, petrolio offerte in caduta per le scorte di greggio, un calo a ritmo di record, partite IVA
più tempo per il concordato, l'entrata alla stretta sui pagamenti della pubblica amministrazione, commercio, Hormuz e Taiwan. Trump e Xi in cerca di una intesa. La raffineria di Priolo torna italiana, accordo tra Goi Energy e Ludo Oil, CDP Equity in aeroporti con una quota del 10% e l'opzione per il controllo. Andiamo con i giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, Inter e 2, decima Coppa Italia dopo lo scudetto, dominata la Lazio 2-0. E poi ancora Diavolo da Duri con Fulkrug, Ildiz, Avlaovic resta. Noa alle ore 12, Lega Altar, rischio derby senza curve. Diluvia al giro, Resa Ciccone, la Rosa ricambia Eulalio. Andiamo con il Corriere dello Sport, la finale a Chivu, doblete, dominio Inter, scudetto e Coppa Italia, crollo Lazio, troppi errori. Milan, Goretzka e Matetà, due trattative in chiusura, derby scontro totale, Roma-Lazio, la Lega ricorre al TAR. Andiamo con Tutto Sport, troppo forti, senza storia, 2-0 la Lazio, decima Coppa Italia per l'Inter. Juve sei mia, ora vogliamo il secondo posto, Ildiz, ho chiesto a Vlahovic di restare. La Lega riprova, no del prefetto, derby e quattro partite in mano al TAR. Pranzo con Sinner, dramma Musetti, Roma ore 13, Jannik contro Rublev. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Intanto andiamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web, che ovviamente fra poco si staccheranno e continueranno con la loro buona programmazione. Quindi buon proseguimento di giornata, ci ritroveremo nel corso della mattinata di domani intorno alle 7.09. Questi pochi minuti li trascorriamo insieme ai Bee Gees con Lonely Days, ci faranno raggiungere esattamente le ore 8. Buongiorno con il Morning Show e Graziano D'Andrea.

0: 8. Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea. Morning Show!
1: Seconda parte del nostro Morning Show targato giovedì 14 maggio 2026. Ben ritrovati ancora all'ascolto delle nostre radio collegate. Ci ha lasciato Radio Tiguglio Web, ma siamo rimasti in tanti, Diffusione Europea, Radioattività Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Pronti per questa seconda parte particolarmente ricca? Voglio ricordare che fra poco ci collegheremo con Cannes, perché c'è il Festival del Cinema, e può mancare Alan Viezzoli a questo appuntamento? Assolutamente no, ci sarà un primo collegamento proprio oggi, continueremo anche nei prossimi giorni ovviamente grazie ad Alan a seguire questa importante manifestazione cinematografica. Nel frattempo, mentre voi vi riorganizzate, io trovo ancora delle notizie, delle cose interessanti, direi che possiamo andare con la musica. Vai. George Harrison.

notizie, notizie, notizie che non mancano mai, ovviamente nel nostro morning show. In Italia gli animali domestici sono, pensate, più numerosi delle persone, circa 65 milioni contro i 59 milioni di abitanti. Secondo il rapporto Assalco Zumark, questo dato racconta un cambiamento culturale ormai consolidato che va oltre le mode o l'effetto della pandemia. A crescere cani e gatti che insieme superano i 20 milioni, con i gatti vicini ai 12 milioni di esemplari. Sempre più diffusi anche i cani di piccola taglia, scelti un po' per ragioni pratiche, economiche e di spazio. La trasformazione delle famiglie italiane influisce molto su queste scelte: case più piccole, nuclei familiari ridotti, persone sole e ritmi di vita frenetici che rendono spesso più semplice convivere con un animale domestico, percepito sempre più come parte integrante della famiglia. Non a caso il 96% dei proprietari con il proprio animale è un membro del nucleo familiare. Cresce di conseguenza anche il mercato legato alla cura degli animali. Il settore del pet food per cani e gatti ha superato i 3,1 miliardi di euro, con aumenti costanti negli ultimi anni. I consumatori puntano soprattutto sulla qualità, scegliendo prodotti più attenti alla salute e alla prevenzione. Parallelamente aumentano servizi come visite veterinarie, specialistiche, pet sitter, educatori cinofili, toilettatori e pensioni per animali. Anche le città iniziano ad adattarsi a questa nuova realtà. Ad esempio, a Lucca è stata introdotta la figura della Urban Pet Manager, incaricata di

di gestire la convivenza tra animali e spazio urbano attraverso servizi, aree dedicate e attività di sensibilizzazione. Resta però il problema dei costi. La spesa annuale per mantenere cani e gatti in Italia sfiora i 7 miliardi di euro e supera in media i 600 euro per animale tra alimentazione e cure. Per motivi economici, quasi un quarto degli italiani rinuncia ad adottare un animale, mentre il 10% arriva addirittura a separarsene. Al centro delle polemiche c'è anche l'IVA al 22% applicata a cibo e cure veterinarie, ancora considerati beni non essenziali. Secondo uno studio della LAV, la presenza di un animale domestico può avere effetti positivi anche sulla salute, soprattutto per gli anziani, riducendo il ricorso alle visite mediche e generando un risparmio per il sistema sanitario nazionale. Il settore degli animali d'affezione si conferma non solo economicamente solido, ma anche uno specchio dei cambiamenti sociali in corso. Gli animali domestici non rappresentano più soltanto una compagnia, ma incidono sempre di più sulle abitudini, sulle spese, sull'organizzazione delle famiglie e perfino, pensate, sulla progettazione delle città.

Praticamente le 8:21 e allora abbiamo già anticipato il collegamento con Cannes per il festival cinematografico. Chi se non Alan Viezzoli ci può raccontare tutto, ma veramente tutto, in alcuni collegamenti che avremo

0: idee sui film, sul festival e un po' tutto quanto, cioè, mi piace in queste pillole quotidiane ogni mattina di raccontarvi a partire da oggi e fino ad arrivare a sabato prossimo, e per così insomma cercare di darvi un'idea abbastanza a 360 gradi di quello che è il festival di quest'anno, un festival che è un po' ha fatto parlare di sé soprattutto da noi, soprattutto in Italia, perché per l'assenza di film italiani in qualunque sezione, sia in concorso che fuori concorso, quindi nella selezione principale del festival, ma anche nelle sezioni collaterali, perché un po' come succede con Venezia, ci sono due sezioni, già in realtà più di due sezioni collaterali. Le due più grosse sono la Quinzaine des Auteurs, des Réalisateurs si chiamava fino a qualche anno fa, poi adesso per essere neutro nel genere è diventato degli autori, e la Semaine de la Critique, che è un po' la stessa cosa della settimana della critica da noi. In realtà è stato divertente perché in realtà dei primi due film visti ieri, di cui non ho capito, come al solito c'è l'embargo, poi ne parliamo in questi giorni, quindi non so di cosa posso parlare e di cosa no ancora per il momento, però dei due film visti ieri, un film in concorso che era La Vie d'une Femme, c'era Henri De Luca che fa una piccola parte in cui parla in italiano e fa una serie di albergatori in montagna in cui la protagonista si reca, e invece nel film della Quinzaine che abbiamo visto ieri, che si chiama Butterfly Jam di Balagov, e c'è Monica Bellucci che fa una sorta di piccolo cameo perché si parla di lei e poi a un certo punto lei compare un po' come un'apparizione, quindi in realtà manca l'Italia, ma abbiamo visto ieri, su due film visti ieri, in due film c'era un attore e un'attrice italiani. E sì, io onestamente non condivido così lo stracciarsi delle vesti del cinema italiano è morto perché non è passato, perché a Cannes non c'è niente quest'anno in concorso. È vero, poi alla gente, soprattutto ai giornalisti, insomma, so che capisco che sono della categoria, ma insomma piace fare quei titoli tipo sì, sono 10 anni, 15 anni che un titolo che a Cannes non c'è all'Italia, sì, quindi è successo già 10 anni fa, nel frattempo non siamo morti, nel frattempo abbiamo sfornato tanti buonissimi film, quindi insomma anche se per un anno non passiamo per Cannes, non mi sembra questo gran problema. Sicuramente ci sarà il grande atteso era Moretti, che a quanto pare era prenotato per Cannes, ma il suo film non era ancora finito, non era ancora pronto. Adesso bisogna capire se perché immagino che sarà sicuramente pronto per Venezia, bisognerà capire se deciderà di portarlo a Venezia o se aspetterà l'anno prossimo e lo porterà a Cannes nell'anno prossimo. Questa cosa l'aveva fatta per esempio nel 2020, quando avrebbe dovuto essere in concorso nell'edizione 2020, che poi non si è fatta per ovvi motivi di Covid, e quindi ha piuttosto che andare a Venezia ha preferito aspettare un anno e portare il suo film l'anno dopo. Sicuramente fra 3-4 mesi a Venezia vedremo tantissimi film italiani che sono sicuramente ottimi, quindi insomma ripeto, non vedo il problema se per un anno saltiamo un turno, insomma capita, può capitare, evidentemente a Fremont, che è il delegato generale, che è il selezionatore dei film del festival, non è piaciuto niente di quello che ha visto. Qualcuno ha detto sì, ma anche a Berlino non c'era niente, a Berlino le voci che dicono che proprio la Tricia Tuttle, che è la direttrice artistica del festival di Berlino, proprio non sia neanche venuta a vedere i film italiani. Questo ovviamente non lo sappiamo, sono illazioni. Sono sicurissimo che Fremont abbia e i suoi collaboratori abbiano visto film italiani, ma evidentemente nessuno li ha convinti. Va bene così, in pace, non sarà, ripeto, non sarà un problema. Secondo me non c'è da stracciarsi le vesti per una cosa del genere. Se poi per 4 anni il cinema italiano non avrà film a Cannes, allora ci sarà un po' da preoccuparsi, ma per il momento, per un anno anno si può saltare il turno. Ripeto, non mi sembra questo gran problema da farci titoloni e da gridare allo scandalo, insomma. Va bene, detto ciò, io vi do l'appuntamento a domani, e domani magari parlo un po' più di film, come sempre i primi giorni, per via dell'embargo, l'embargo insomma quella cosa per cui noi vediamo i film in anteprima ma non possiamo parlarne finché il film poi non viene proiettato per il nella proiezione ufficiale creata. Qui non c'è il pubblico, ne parlo domani, non ho più tempo oggi. Vi saluto, vi do l'appuntamento a domani alla stessa ora. Ciao da Lambiezzoli.
1: Grazie Alan, sempre di corsa, sempre sulla strada, però ci racconta sempre cose veramente interessanti. A domani. Continuiamo fra musica e notizie. Questo è il Morning Show targato giovedì 14 maggio 2026. Dico

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Ci siamo forse dimenticati delle classifiche? Assolutamente no. Ebbene sì, è il momento delle canzoni più vendute in Italia nel corso della storia. Dobbiamo ritornare al 14 maggio del 1960. 66 anni fa, la canzone più venduta in Italia era quella di Percy Faith, Scandalo al sole. Gran bel film anche fra le varie cose. 1966, i Beatles, sempre con Michelle Mabel. 1977, beh, un grande Lucio Battisti, sto parlando di Amarsi un po', numero uno. Beh, adesso dai, per favore, parliamo di grandi nomi, no? Beatles, Battisti, eccetera. 1983, numero uno, pensate, Pippo Franco con Chi co co co. Ma ti par possibile. Torniamo al 14 maggio del 1988, Gesh Paty con Etienne, e andiamo con il brano numero uno, il 14 maggio del 1994, 32 anni fa, anche questa è una colonna sonora fra le varie cose molto bella, Streets of Philadelphia, lui è Bruce Springsteen. Ma che bello, il piacere di sbloccare dei ricordi proprio grazie alle classifiche di vendita, quindi le canzoni più vendute in Italia, questa è il 14 maggio 1994.

0: numero 1, 14 maggio 1994. Si continua.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: È il momento di Renato Lorenzi, eccolo qui, pronto.
1: Dai che oggi. Mi sento in vena di belle notizie.
0: Bene.
1: Iniziamo subito con il DDL Cieli Blu. Ecco, il decreto che si può andare a firmare, intanto si può firmare online.
0: Ah, e questo è già
1: quindi
0: bene.
1: Si va su www.celiblu.it e si può firmare online. Però
0: ma il cielo è sempre più blu, come diceva Lino Gaetano.
1: Blu dipinto di blu.
0: Anche nel blu dipinto di blu. Esatto.
1: Ecco, ricordiamo Modugno.
0: Grande Domenico Modugno.
1: Però intanto si può firmare, quindi questo è arrivato. È arrivato il decreto di DL Cieli Blu che appunto andrà a contestare la legge sulla geoingegneria, sulle scie chimiche praticamente, la famosa condensa persistente, quella che ripiove su di noi e ci sta avvelenando.
0: Ecco,
1: si potrà firmare anche nei comuni di residenza a breve, perché stanno portando le carte, quello che serve, e anche ci saranno i banchetti nelle varie città allestiti qua e là. Quindi intanto però chi vuole può firmare su www.celiblu.it.
0: Ecco, bene.
1: Ecco, abbiamo iniziato con una bella cosa che veramente mi premeva dire. E poi un'altra bella notizia, anche tanto bella, è quella della revisione auto 2026. Attenzione a chi deve fare la revisione in quest'anno, io l'ho già fatta per fortuna, la stangata è arrivata.
0: Eccola.
1: Sai, caro Graziano, ce lo dice, chi ce lo dice?
0: La scienza.
1: L'Europa.
0: Ah, no. Pensavo la scienza. Ok, va bene.
1: La scienza, sì, sì, beh, certo. L'Europa ovviamente si appoggia alla scienza.
0: Capito,
1: è come vuoi che mettessero lì quella Befana rinsecchita senza la scienza.
0: Esatto,
1: non è possibile.
0: Esatto.
1: Ci vuole uno scienziato per metterli una persona del genere. Quindi nuovi controlli da incubo, sai, caro Graziano, per chi non ha un'auto in piena regola. Adesso attenzione, perché l'elettronica sarà nel mirino delle nuove revisioni 2026. Praticamente l'ABS, l'EBS, tutti quei SB, sensori vari che ci sono nella tua autovettura,
0: tutte quelle cose che si potrebbero buttare via, voglio dire,
1: dovranno funzionare alla grande.
0: Quelle sono le cose da buttare, l'importante è il motore, capito?
1: Il motore, il motore è il chilometraggio, verrà controllato molto scrupolosamente il chilometraggio, le emissioni, perché sai, adesso ci sono le auto che fanno delle emissioni che non sono proprio tanto così, no?
0: Non so, la mia ci ho messo del carbone e funziona benissimo.
1: Carbone, tu hai l'auto del 1700,
0: esatto,
1: quella famosa. è vero, tu che però sei un innovatore.
0: Mamma mia,
1: ragazzi, cose più strette, tutto più stretto, bisogna stare attenti. L'Europa ce lo dice, l'Europa.
0: Va bene, bravi.
1: Un'altra bella cosa sarà quella delle scuole aperte, attenzione, scuole aperte anche in estate.
0: Questo è fantastico.
1: È stato firmato il decreto da 300 milioni di euro da parte del ministro Valditara.
0: Ci va lui a scuola?
1: E ci sta spiegando come potranno essere utilizzati questi fondi per il nuovo piano estate.
0: Il piano
1: invece
0: estate,
1: che andare, che so, a Rimini, a Riccione, a Lignano, eccetera, al mare, andate a scuola.
0: Ecco, bravi.
1: Quindi il ministro dell'istruzione del merito, ovviamente, non solo dell'istruzione, ma anche del merito, Giuseppe Valditara, ha ufficialmente firmato un decreto per questo nuovo piano.
0: Quindi lui le tiene aperte lui, cioè non va in vacanza, rimane là, mentre noi andiamo tranquillamente in giro, insomma.
1: Ma
0: oggi perché devi raccontare le barzellette? Sono alla fine della puntata.
1: Alla fine,
0: ecco,
1: allora basta barzellette,
0: annulliamo
1: le barzellette e andiamo con una cosa seria.
0: Dai.
1: Ecco, chiediamo ad Aia, che cos'è Aia? Aia, quella famosa marca di pollame, pollame e tutte quelle cose lì. Chiediamo ad Aia se è vero che ha cominciato a commercializzare la carne vaccinata.
0: No.
1: Perché in provincia di Verona hanno iniziato la vaccinazione mRNA dei polli e dei tacchini. Per ora si dice solo 5 allevamenti che fanno capo ad
0: Aia.
1: Quindi vediamo di informarci su sta cosa qui, perché poi non solo la carne di pollo e di tacchino, ma anche chi mangia le uova, capito? Perché vaccinano anche le galline ovaiole.
0: Ma sì, mamma,
1: quindi anche le uova di questo marchio dovrebbero stare un attimino in campana.
0: Eccolo.
1: Ragazzi, informiamoci bene.
0: Come facciamo a informarci?
1: Che ne intanto so? Potremmo esentarci dall'acquisto, ecco.
0: Beh,
1: volendo.
0: Questo potrebbe essere già una buona cosa, insomma.
1: Volendo,
0: lasciateli là, il pollo, le uova.
1: Che vanno a vaccinare le povere galline e i poveri tacchini. Magari ci pensano un momentino di più, ecco, prima di fare una schifezza del genere, io direi.
0: Mamma
1: no?
0: mia, che
1: cosa serve? Tu hai 100.000 galline che stanno bene,
0: perché le devi vaccinare?
1: Vai a vaccinarle per far star male gli altri?
0: No, per far star male, è chiaro, logico.
1: O chi mangia le uova, perché magari c'è anche chi è vegetariano, non mangia le galline, ma anche giusto.
0: Perché ce lo dice la scienza.
1: Rispetto l'opinione di tutti, ma magari qualcuno vuol mangiare un uovo, due uova, no? Non può mangiare neanche quelle.
0: È finito anche quello.
1: È finita anche questa.
0: Come si può fare? Come si può fare?
1: Come si può fare in mezzo a tutte queste cose che sentiamo ogni giorno? Adesso, per esempio, io leggevo proprio stamattina, non so cosa fare, e lì ero lì che leggevo, e c'è il personale di molti ospedali, anche qui in Italia, ma soprattutto negli Stati Uniti d'America, comincia a svelare le verità sui protocolli Covid ospedalieri della pandemica. Adesso sono passati alcuni anni, sai, è calata un po' la tensione, adesso poi si parla tanto di questo
0: Antivirus,
1: no? Hai capito? Sì. E quindi quello del Covid è andato un po' in secondo piano, no? E si parla, per esempio, Kimberly Overton, che è un'infermiera di un ospedale negli Stati Uniti d'America, ha iniziato a parlare, no? Che non potevo sopportare, dice lei, di vedere i pazienti morire inutilmente a causa di protocolli sbagliati.
0: Ecco,
1: lei ammette che i protocolli erano sbagliati.
0: Era mica il virus, erano i protocolli.
1: È bravo, quindi i Remdesivir, quei famosi ventilatori, anche un po' inquietanti. L'immagine, questa campana di vetro messa sulla testa della gente. Respirava lì, non si sa cosa respirasse. Hai capito? E la negazione di cure antinfiammatorie che erano già, diciamo, a conoscenza dei medici, no? Tutti quanti, tachipirina e vigile. Ecco, quindi nessuno moriva a casa non moriva quasi nessuno,
0: e neanche a caso, direi io,
1: praticamente tutti,
0: ecco, neanche a caso morivano, non solo a casa,
1: ecco,
0: cioè, non morivano a caso perché era sicuramente voluta la cosa,
1: era voluta, una cattiva gestione medica dell'epoca.
0: Certo.
1: Chiaramente corrotta dal sistema, il sistema diceva che chi non si adeguava a questo protocollo poteva essere radiato, anzi era radiato dall'ordine.
0: Pensa a te, quindi
1: più che di un virus si trattava di omicidio per protocollo, possiamo definirlo così.
0: Definiamolo. Va bene.
1: Adesso si parla tanto di questo antivirus. Una cosa devastante, no? L'antivirus devastante.
0: Terribile.
1: Invece, è praticamente impossibile contagiarsi da uomo a uomo.
0: Eccolo.
1: Ce lo dice il dottor Stramezzi attraverso le parole, attenzione, del professor Julio Carlos Bertoglio, no Bergoglio, ma Bertoglio, che attenzione è il massimo esperto mondiale di antivirus, che poi non è giusto chiamarlo antivirus, ma chiamarlo andavirus, perché è un virus che deriva dalle Ande, un virus che si trattava praticamente in Cile, in Perù, quei paesi lì, nato lì, quando ci fu il grande disboscamento, no, di quei posti, tirarono via il bambù e tutte quelle cose lì per piantare le conifere, per piantare i pini e tutte quelle cose, e allora i roditori cosa fecero? Emigrarono da un'altra parte e andarono più verso i centri abitati, e lì ci fu alcuni casi di questo andavirus che contagiò qualcuno, ecco, perché poi l'1 o il 2% dei roditori è infetto da questo virus, non tutti chiaramente. Ecco, e quindi questo Carlos Bertoglio ci dice che massimo esperto mondiale, non ascoltare assolutamente gli allarmismi delle virostar, cioè quelli che vanno in televisione e ti cominciano a fare una testa così grande.
0: Ma chi li ascolta?
1: Ecco, la trasmissione tra umani, cari ascoltatori, è praticamente impossibile.
0: Ok, perfetto.
1: Quindi stronchiamo sul nascere ogni tentativo di dichiarare nuove pandemie.
0: E non dite
1: non
0: certo.
1: Esistono le pandemie.
0: Mai,
1: non ci sono.
0: Basta
1: con le pandemie.
0: Allora, sei un complottista. Complottista sei.
1: Basta.
0: Va bene, ok. Vabbè,
1: qui ci sono ordini esecutivi anche per declassificare 6.000 brevetti medici, attenzione, soppressi, molto importanti, tra cui anche quello dei PetMed, come vogliamo chiamarli, però a molta attenzione, nei MedMed ne parleremo più approfonditamente, perché sembra ci siano anche le copie contraffatte.
0: È come sempre.
1: È come sempre, capito?
0: Ma figurati.
1: Chi ci marcia su.
0: Esatto.
1: Non solo per denaro, ma anche magari per altre cose.
0: Per altre cose, va bene.
1: Chissà se
0: Mario Draghi,
1: che oggi va a aprire la porta di casa e si trova davanti una bella ragazza che gli dice: buongiorno signor
0: buongiorno,
1: Draghi,
0: come?
1: Vorreste dare qualcosa per la casa di riposo Vecchiette Sole?
2: Ma certamente signorina, potrei darvi mia moglie anche subito.
0: Ma la butta già in casa di riposo.
1: La definisce una vecchietta sola.
0: Ma
1: è
0: una cosa incredibile, veramente. Ma che cuore ha sto uomo?
1: Non lo so,
0: di pietra,
1: cuore.
0: Ma veramente. Va bene. Anche per oggi le abbiamo dette, ovviamente è bello perché ci sfoghiamo, dai.
1: Okay? Sì, un pochino sì, la verità, il fondo è quello. Sì.
0: Esatto, questa è l'idea. Perfetto, grazie Renato, ci ritroviamo domani, come al solito.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao. Andiamo a chiudere, andiamo a salutare, allora un saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, quelli che ci hanno seguiti anche da Diffusione Europea, da Radioattività, da Regionale Radio, da MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano e nella prima ora anche da Radio Tigullio Web, che ritroveremo insieme a tutti gli altri domani mattina 7.09, domani è già venerdì e scivolate in questa maniera incredibile questa settimana, dell'incredibile veramente, quindi domani si ricomincia 7.09 il nostro Morning Show. Grazie ancora per essere stati in mia compagnia, vi lascio alla buona musica, all'informazione, alla nostra programmazione, vi lascio con un brano allegro e divertente. Ciao da Graziano D'Andrea. Baby, how I feel fine. I'm gonna rock it up. I'm gonna rip it up. I'm gonna shake it up.

jumping, gonna have me a Baltimore.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nella grande sala del popolo di Pechino, Donald Trump e Xi Jinping hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina dopo anni di tensioni commerciali e strategiche. Il summit, il primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni, è stato costruito attorno a una parola chiave condivisa da entrambe le delegazioni: stabilità. Il cuore del summit resta comunque quello economico. Trump punta a ottenere una maggiore apertura del mercato cinesi alle imprese americane, definendola la sua primissima richiesta.
1: Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Poi ha ringraziato la figlia e il marito per essersi fatti avanti per difenderla e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora.
2: I carabinieri e la DDA arrestano 17 persone per aver avuto a che fare con l'omicidio per errore di Rosario Coppola d'Arzano e per i soldi delle estorsioni usati per pagare la mesata ai detenuti. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari. Il provvedimento cautelare, viene spiegato, trae origine dall'esecuzione di un fermo di indiziato di delitto eseguito il 21 aprile scorso a carico di 11 soggetti gravemente indiziati di appartenere a un'associazione camorristica operativa nel territorio di Azzano e comuni limitrofi.
1: Entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. A dirlo alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time in Senato, rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese.
2: Piogge temporali ma anche venti di burrasca e grandine, ancora un'ondata di maltempo a colpire l'Italia da oggi e a far scattare l'allerta meteo gialla in ben 7 regioni. Nel mirino del meteo finiscono soprattutto le regioni del centro-nord. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.
1: Il calcio, dopo la conquista del 21esimo scudetto, l'Inter festeggia anche la 10ª Coppa Italia della sua storia, centrando il double. Sfuma così la qualificazione in Europa League per la Lazio. Un trionfo commentato da mister Cristian Chivu: abbiamo fatto una buona stagione e ci siamo meritati 2 trofei. Non è mai scontato e non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere vincendo 2 trofei. Siamo felici per questo.
3: Siamo tutti felici per noi, per quello che abbiamo superato in questi anni. Siamo felici per questi tifosi e siamo felici anche per la nostra società.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
4: Nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Luce Verde Italia.
6: Buongiorno, partiamo dalla Liguria. Ci sono code sulla 10 dei Fiori per lavori all'altezza di Spotorno, direzione Ventimiglia, e tra Spotorno e Savona, direzione Genova. Sempre in Liguria, code sulla 12 tra Genova Est e lo svincolo per l'autostrada 7 per Milano. In Lombardia, code di 4 km per un veicolo in panne sull'autostrada A8 dei Laghi tra Origio Ovest e Busto Arsizio, direzione Varese. Traffico intenso anche sull'autostrada A4 con code tra lo svincolo per la tangenziale est e Sesto San Giovanni verso Torino e rallentamenti con code a tratti verso Venezia tra Pero e la barriera di Milano Est. Ed ora andiamo sul tratto Milano-Bologna dell'Autosole. Abbiamo code per traffico e lavori tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. In Toscana code per incidente sul raccordo Firenze-Siena tra Colle di Valdelsa e Poggi Bonsi, direzione Firenze. Sulla A14 Adriatica code di 1 km sempre per lavori tra Grottammare e Pedaso, direzione Ancona. Ed infine nel nodo autostradale di Salerno troviamo code per lavori tra Baronissi sulla 2 del Mediterraneo e il casello di Salerno Centro sulla A3, il tutto in direzione Napoli. Da Massimo Veschi è tutto.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Va ora in onda la storia della canzone italiana, il programma che vi porterà a conoscere il susseguirsi delle mode, dei cantanti e vi farà rivivere momenti e aneddoti sconosciuti di questo fantastico mondo della canzone. Buon ascolto.

Milano, 1927. Una compagnia che fa capo a Millì mette in scena Fascino d'Oro, rivista di Guido di Napoli. Un giornale fascista dei più intransigenti, il Torchio, scopre che nel titolo è racchiusa una temibile insidia. Fascino, cioè fasci no, ossia no ai fasci. Gli altri giornali fanno proprie le accuse del Torchio e la rivista deve essere tolta dal cartellone. Millì riprende allora un altro copione di Guido di Napoli, Mondo Rosa, uno dei punti fermi nella storia del teatro leggero italiano. Fra successivi aggiornamenti, rifacimenti e adattamenti, questa rivista fu rappresentata infatti da varie compagnie per poco meno di 20 anni, fino a Guerra Inoltrata. L'episodio oggi può sembrare assurdo, ma per quei tempi non era affatto eccezionale. L'attacco del Torchio allo spettacolo di Millì infatti fu soltanto l'inizio di una lunga serie di assidui interventi che il teatro di rivista dovette subire negli anni 30 ed oltre. Poteva trattarsi di interventi censori, come nel caso citato, oppure di imposizioni ispirate dalla linea operativa assunta dal governo. A Michele Galdieri piaceva raccontare che aveva avuto difficoltà con la censura, perfino quando aveva voluto inserire in una rivista la famosa canzone napoletana «Quando spunta l'una mare chiara». Diceva che, secondo il censore, la frase relativa ai pesci che fanno l'amore era sconveniente e la formazione che «sarroteavano l'onne dello mare e per la brezza cagnano colore» era inconcepibile in un'Italia dove nessuno si rivoltava e tantomeno nessuno cambiava colore.

Paradossi a parte, i grattacapi con la censura di Galdieri e quelli avuti da Nelli, Mangini, Rip, Bellamy, Falconi, Frattini, Biancoli, Remo ed altri autori non riguardavano solamente le canzoni. Messa al bando la satira politica, chi non voleva scivolare nella volgarità cercava di ripiegare sulla satira di costume, ma su questo terreno, come avevano potuto constatare anche i redattori e i collaboratori dei giornali umoristici, la suscettibilità dei fascisti era estrema. Si voleva prendere in giro il film Scipione l'Africano perché in una scena appariva Annibale con l'orologio al polso. Si pensava di fare una coreografia basata sulla canzone Signorine non guardate i marinai. Bisognava però stare attenti perché si poteva correre il rischio di diffondere fra le ragazze un'inqualificabile diffidenza verso le forze armate.

In una rivista di Falconi e Frattini c'era una scenetta in cui si raffigurava l'incontro dell'aldilà di un neodefunto e un amico morto 10 anni prima. Il sottofondo satirico era offerto dai mutamenti avvenuti in Italia durante quei 10 anni e dalla sorpresa dimostrata dal povero ignaro, quasi convinto alla fine che in Italia fosse cambiato l'ordine naturale delle cose. Il leitmotiv dello sketch era costituito da una specie di litania sgranata dai due interlocutori. E mi ricordo la borsa in piazza Cordusio, la Gepu, il carosello dei tram in piazza del Duomo e il Gepu. L'Apollo sotto i portici della galleria Gepu. Il tutto per sfociare nella conversazione dal 5 al 3,50% di una certa rendita nazionale. Conversione voluta dal fascismo, ma intensamente, seppur sommessamente deprecata dai risparmiatori. Andavo alla Banca d'Italia a comprare della rendita al 5%, la Gepu non c'è più. Alt, il censore disse che avrebbe potuto permettere queste ultime battute soltanto a patto che alla Gepu finale si aggiungesse una frase in cui si affermava che la nuova rendita era sì al 3,50%, di valore però era ben superiore alla prima. Gli autori accettarono, ma il risultato fu ben diverso da quello voluto dalla censura. Assistendo allo sketch non solo il pubblico rise, ma quando sentì quella sperticata lode rivolta al 3,5%, scoppiò in un applauso carico di sarcasmo.

Intanto erano venute nel consumo della musica leggera in Italia alcune novità destinate a incidere abbastanza profondamente nella struttura stessa della canzonetta da rivista. Queste novità derivavano essenzialmente da due mezzi di comunicazione oggi praticamente generalizzati, ma che negli anni 30 erano ancora in fase di diffusione: la radio ed i dischi. La radio portava la canzone a domicilio e la trasformava in un trattenimento casalingo, quasi confidenziale, eliminando il diaframma che c'era sempre stato tra ascoltare in platea e interpretare, cantante o dicitore, in palcoscenico. Il programma radiofonico era un programma di massa per definizione, mentre il disco o i vari file che si possono ascoltare oggi rappresentano ancora un mezzo di comunicazione personalizzato, ma nel senso che l'acquisto di una determinata canzone era comunque il frutto di una scelta. Disponibilità di denaro a parte, chiaramente. Tuttavia, la migliorata qualità tecnica della riproduzione, cioè l'incisione acustica, era stata ormai sostituita da quella elettrica, creava già premesse per la nascita di un nuovo divismo. La popolarità di un Carlo Buti o di un Mem Bianchi, per esempio, derivava senza alcun dubbio più dai dischi che dai loro spettacoli teatrali.

0: Macario, Vando Osiris e Carlo Rizzo. E questo perché la radio veniva ascoltata da milioni di persone, mentre la rivista aveva poche decine di migliaia di seguaci. Al giorno d'oggi però una constatazione del genere è più che naturale, ma ai tempi di Tutte le donne rappresentava la conclusione di un lungo processo di trasformazione del consumo musicale. Negli anni 20 la rivista aveva ereditato i suoi primi campioni dell'operetta.
1: Buonasera amici!
2: Amici, che sfacciataggine!
1: Come non siete colleghi?
3: Colleghi, sappiate che io sono il conte Dagoberto di Ripagrande, la signora e la marchesa Olimpia di Canarier.
1: Eppure dal taglio dei vostri vestiti sembra che ci serviamo dal medesimo sarto.
2: Vi prego, conte, allontaniamoci.
1: Sì, è meglio perché tanto qui comincia a piovere.
4: Già, comincia a piovere.
5: Mentre vien la pioggia a catinelle, sotto una grondaia camminiamo.

0: parlando.
1: Dell'acqua nelle suole facicità.
2: Che ci vuoi fare se nel taschino
0: bling
2: frugherifrugognor
0: bling.
2: Non

0: dire il
1: racchete,
0: le scarpe pancicciacchete, seguiamo la strada delle vesti.
1: Voi volete favorire una cicca a Santiago?
2: Oh, vi prego, Conte, allontanate questo straccione.
1: Ma no, ma che straccione? Ma non capite che io sono più felice di voi? Ma voi soffrite perché pensate a quello che eravate? Mentre invece io non soffro di nostalgia perché sono sempre stato così. Ed è così bello. Non mi cambierei con nessuno. Avete mai provato andare a dormire la sera sotto le stelle?
2: No.
1: Alla mattina essere svegliati dalle formiche, poi lavarsi nel ruscello, camminare sotto il sole.
2: E quando il sole non c'è?
1: Sotto la pioggia.
2: Ah.
1: È così bella la pioggia che ti batti sul viso, ti entra nella schiena, scende giù nelle gambe, fin nelle scarpe, che quando cammini ti fanno cicche ciac.

Gli inizi della radio, infatti, non furono certo molto facili. Si raccontava che gli editori di musica non volevano mandare agli studi radiofonici neppure le orchestrine, cioè le partiture delle nuove canzoni, perché ritenevano che fosse una perdita di tempo. C'erano così i collegamenti con la Sala Gay di Torino, dove suonava l'orchestra del maestro Angelini, e i ritornelli erano cantati da Vittorio Belleli, il quale aveva la civetteria di eliminare le doppie consonanti e cantava: a Caterinetta Bella, CC.

dicha ni ella es bimba mía. Sei un vero fiore di leggiadria, ma non vuoi capire tu cos'è amore. Tu mi fai soffrire questo mio cuore, non vuoi capire. Oh Catalinetta bella, non vorrei restar di tella. Tu non conosci cos'è ancora. Ah, quali dolcezze dall'amor. Ah, quando avrai la testa bianca e di tutto sarai stanca, rimpiangerai tu questi dì. Ah,

0: Catalinetta bella, non vorrei restar di tella. Tu non conosci cose ancora, quali dolcezze dall'amore. Quando avrai la testa bianca e di tutto sarai stanca, rimpiangerai tu questi dì. Oh mia bella Caterinetta.
1: C'era anche Andrea Gaspar, ungherese di nascita, che storpiava le parole pressappoco così. Mamma, sorridi e taci, tu pur ricordi e baci. Erano le avvisaglie di quell'esotismo alla buona, che avrebbe raggiunto il massimo sviluppo negli anni d'oro dell'olandese, di origine ungherese, Trio Lescan, conosciuto generalmente come Trio Lescano. La rivista dunque presto passò le sue voci migliori alla radio. Fu così che Spadaro fece conoscere a tutta l'Italia la sua Porta un bacione a Firenze. Mentre la vocina graziata di Luciana D'Oliver dava dimensioni nazionali al successo di due canzoni di Giovanni Danzi, Portami tante rose e Bambina innamorata.

prima rosa, se tremante io ti parlo del mio amore, tu mi guardi e mi sorridi maliziosa, ma forse

ma in seguito ci fu un'inversione di tendenza quando la radio cominciò a reclutare cantanti in proprio, facendone i beniamini in una platea immensa. Il teatro di rivista cercò di procurarsi nuove chance, assicurandosi i servizi di quelle voci senza volto, come venivano pittorescamente definiti i divi del microfono dai giornali dell'epoca. La radio, per ovvie ragioni, aveva fatto abbastanza in fretta a diventare l'intrattenimento popolare numero uno. Niccolò Carosio aveva inventato le radiocronache dirette delle partite di calcio e i tifosi avevano potuto seguire la conquista di due titoli mondiali da parte di Meazza e compagni, 1934 e 1938, con l'intermezzo delle Olimpiadi di Berlino del 1936. I programmi delle orchestre Angelini, Barzizza e Semprini riproponevano sempre più spesso, tradotte in italiano, le canzoni dei film di Fred Astaire e Ginger Rogers. È vero che l'intervento della guerra civile spagnola aveva seguito da pochi mesi la guerra d'Etiopia, ma gli italiani sembravano non avere preoccupazioni. Forse mai, come negli anni 30, erano stati così diffusi lo scetticismo e il gusto dell'evasione. Il fatto stesso che i giornali più fortunati fossero quelli umoristici è sintomatico. Questi giornali, anzi, prestarono qualche personaggio e molte battute al teatro leggero. Sono tipiche in questo senso una canzone come La Gagarella del Biffi Scala e molte scenette del repertorio di Macario. Ma il concentrato degli umori più beffardi e insolenti di quegli anni si ebbe probabilmente con I Quattro Moschettieri, la rivista radiofonica di Angelo Nizza e Riccardo Morbelli, collegata al concorso delle figurine Perugina Puitoni. La mania delle figurine che arrivarono ad essere quotate in borsa appartiene alla storia del costume nazionale. La trasmissione ne ebbe un successo destinato a non essere più eguagliato. I Quattro Moschettieri, per la cronaca, erano Arrigo Amerio D'Artagnan, Umberto Mozzato, Porthos, Aldo Masseglia, Athos e Nunzio Filogamo, Aramis, che successivamente sarebbe diventato famoso come presentatore con il suo Miei cari amici, vicini e lontani, buonasera, ovunque voi siate. Dei moschettieri radiofonici ci fu una fortunata versione teatrale intitolata Ho trovato il Saladino, ma il pubblico fece accoglienze ancora più calorose a uno spettacolo di canzoni intitolato Ecco la radio. Lo presentavano Nunzio Filogamo e Fausto Tomei. I cantanti erano quelli della nuova leva radiofonica: Alberto Rabagliati, Michele Montanari, Silvana Fioresi, Dea Garbaccio, le già ricordate Lescano, Lina Termini, Otello Boccaccini, Alfredo Clerici, Norma Bruni ed altri. La guerra era ormai imminente, la Germania nazista si era annessa l'Austria e parte della Cecoslovacchia. In Italia si cominciava a parlare di Biserta come di una pistola puntata contro la Sicilia. Eppure gli italiani correvano dietro ai cantanti della radio per fare una fotografia firmata da conservare. Le vendite dei grammofoni e dei dischi aumentavano e le canzoni andavano uniformandosi sempre più al nuovo modulo che era stato imposto dal consumo radiofonico. Canzoni standard, molto semplici e facili da ricordare, adatte anche ai quattro salti in famiglia e soprattutto svincolate dalla necessità dell'interpretazione mimica. Erano composizioni piuttosto modeste, ma piacevano. Di conseguenza anche le canzoni del teatro di rivista finirono per basarsi su quel modulo. È vero che non esisteva ancora un'industria della musica leggera, la canzonetta restava un fatto artigianale, ma si conoscevano già le leggi del mercato. C'erano la radio e i suoi divi. Ebbene, da un lato le canzoni delle riviste dovevano essere scritte in maniera da poter essere inserite facilmente nei programmi radiofonici, seguiti giornalmente da milioni di spettatori. Dall'altro bisognava cercare di scritturare qualche cantante della radio per invogliare il pubblico ad andare a teatro per vedere da vicino il divo senza volto. Questo spiega perché, man mano che ci si avvicinava alla svolta degli anni 40, le canzoni della rivista diventavano sempre un prodotto sempre meno tipico. Spesso, anzi, era una composizione già sfruttata dalla radio e dai dischi, ma le eccezioni non mancavano. Van Osiris, per esempio, ebbe sempre un proprio repertorio da Ti parlerò d'amore a Capocabana, da Sentimental a Sherry Sherry,
eccetera. Più che una soubrette vera e propria, è stata più tardi, con Lucio D'Albert ed altri, Elena Giusti e Isabel Zizza, la Osiris fu la vandissima della rivista, come la chiamavano gli ammiratori. Una prima donna, cioè che aveva saputo creare un mondo tutto suo, di amministrare la propria presenza di scena e di porgersi con poca voce e molto garbo le sue canzoni.

Del resto, impresari e autori trovarono assai presto il correttivo alla scheda tradizionale. Nello spettacolo di rivista, se il numero musicale della soubrette non era adatto a un facile consumo radiofonico o discografico, le canzoni più impegnative venivano affidate a un elemento di secondo piano della compagnia. Cominciò così l'immissione, che dicevamo, di personaggi della radio nei quadri del teatro, specialmente quello leggero, emissione che sarebbe stata praticamente generalizzata dal dopoguerra in poi. Questi cantanti avevano una specie di piccolo show personale, generalmente alla fine del primo tempo della rivista, nel corso del quale ripetevano i pezzi più riusciti del loro repertorio, raccogliendo molti applausi. La cosa dette ombra a qualche capo comico, oltre che alle soubrette, e allora si pensò di tagliar corto, coinvolgendo i cantanti nel meccanismo generale dello spettacolo. Tina De Mola, per esempio, divenne soubrette. Alberto Rabagliati fu tra gli interpreti principali della rivista di Galdieri. È bello qualche volta andare a piedi, nella quale cantava Mattinata fiorentina e altre composizioni diventate celebri. Michele Montanari veniva scritturato, oltre che come cantante, anche come imitatore. Era bravissimo a fare il verso ai colleghi. Durante la guerra tutte le compagnie di teatro leggero diventarono miste, comprendevano cioè elementi provenienti dalla rivista ed elementi provenienti dalla radio. Era un ulteriore sviluppo della formula che era stata sperimentata felicemente con i vari spettacoli. Ad esempio, disse una volta Un biglietto da mille di Galdieri e Passaporto giallo con Macario e Vando Osiris, e che rimase poi sostanzialmente la stessa fino agli anni 50, quando si ritenne che il filo conduttore non bastasse più e si adottarono gli schemi della commedia musicale. Il divo della canzonetta, in altre parole, divenne un ingrediente in più aggiunto alla ricetta della cosiddetta rivista Grande Spettacolo, che era stata escogitata per surrogare in qualche modo lo sforzo delle scene e dei costumi con l'abbondanza di belle ragazze. Tuttavia, non è che mancassero, sia pure a livello di sberleffo o di mormorazione allusiva, gli episodi capaci di impensierire o di allarmare il censore. In questo senso, anzi, alcune canzoni ebbero un ruolo inopinatamente importante. In una rivista di Tutò, L'ultimo Tarzan, Clelia Fiamma lanciò la famosa canzone di Armando Fragna, La signora Illusione.

ma in un'altra scenetta dello stesso spettacolo Totò usava le prime battute del ritornello della canzone Illusione, dolce chimera sei tu, per commentare le spacconate d'un suo interlocutore. Bastò questo perché si diffondesse in Italia l'abitudine di canticchiare Signora Illusione, e a bassissima voce, naturalmente. Ogni volta che qualche personaggio del regime fascista parlava di destini imperiali, Macario invece utilizzò Un'ora sola ti vorrei per indicare il suo proposito di pestare di botte un rivale in amore.

E ci fu chi vide in questa macchietta addirittura una larvata minaccia al duce. La stessa cosa, più o meno, accadde con la mia canzone al vento, lanciata dal tenore Giuseppe Lugo nel film omonimo Il ritornello. Vento, vento, portami via con te, divenne Vento, vento, portalo via con te. La conseguenza fu che questa canzone, dal testo innocente, vennero scambiate per strumenti di cospirazione. Molti ritennero prudente, a scanso di guai, limitarne l'uso il più possibile.

0: politica a parte, però, il teatro leggero stava iniziando un'altra epoca. La rivista non era più un mezzo per far conoscere nuove canzoni. Fra non molto, la canzone sarebbe diventata uno spettacolo autosufficiente.
1: Avete ascoltato La storia della canzone italiana. Il programma va in onda tutti i lunedì alle ore 9 ed in replica il giovedì alla stessa ora.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Ah, dale. Ho bisogno.

qualche anno fa mi sei ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour, mai cresciuto come Pino.

like my nose. A little small, but I like it. It's okay.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura.

metto le mutande sopra il vestito. Conosco un tipo con il tempo diventato ricco. Piacere mio, Aldo Ritmo.

0: sto attento a
1: È mezzogiorno.
2: Media Radio Castellana.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo, realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile, destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
2: La Fiat 500 Classica venne offerta in vari tipi di carrozzeria, tra questi c'era anche la giardiniera, la versione a passo allungato di 10 cm, ovvero una specie di station wagon a due porte. Il motore posteriore non permetteva l'allungamento della vettura, pertanto questo viene modificato, pur mantenendo la cilindrata invariata, per collocarlo sotto il vano a bagagli. Dopo l'intervento, l'auto ricavata è più lunga di 21 cm e offre più spazio sia sui sedili posteriori sia nel bagagliaio. Inoltre, la nuova parte posteriore era più squadrata del resto dell'auto. Ora il portalone è incerneriato lateralmente e si apre insieme al lunotto. Le prese d'aria si spostano sui montanti posteriori. La simpatica giardinetta nata nel 1960 rimase in produzione fino al 1968. Durante lo stesso anno cominciò la seconda vita per il modello. La casa automobilistica Autobianchi, che faceva parte del gruppo Fiat, riprende l'assemblaggio della piccola auto che ora si chiama Autobianchi Giardiniera 500. Fino al 1977, l'anno dell'introduzione definitiva della produzione, l'Autobianchi apportò diverse modifiche alla vettura. Tra le modifiche più importanti spiccano i finestrini posteriori, che ora si aprono a compasso e non a scorrimento laterale, l'assenza dei baffi cromati sul frontale e le prese d'aria nere.
0: Come avete potuto sentire, anche gli amici dei Balcani, che spesso ci creano qualche problema sui 711 kHz con il fenomeno della propagazione, apprezzano la 500, soprattutto la giardiniera. Ma noi non ci facciamo troppi problemi e adesso ci ascoltiamo un brano che ci parla di una 500 blu.

0: Ma la 500 non finisce mai di stupire. Lo sapevate che si può anche elettrificare la 500 vintage?
1: Esiste un modo alternativo per dare una nuova vita alle auto d'epoca e godersele tutti i giorni, anche in città. A Torino, un ex tecnico informatico trasforma in elettrica un'icona assoluta dell'auto, la 500 storica.
2: Arriviamo ad avere un prodotto totalmente nuovo, con della nuova tecnologia a bordo. Non abbiamo più il motore a vista, ma abbiamo un propulsore elettrico.
1: I pacchi batterie sono due, collocati al posteriore e sotto il cofano anteriore, per un'autonomia di circa 100 km.
2: Qui abbiamo ricavato sotto il suffragio originale la presa di ricarica Meneghez, quindi per attaccarci alle colonnine pubbliche.
1: Anche all'interno si è fatto un lavoro filologico. Lo strumento col disegno originale integra un display digitale, c'è la chiave elettronica come sulle auto moderne e lo stereo Bluetooth.
3: Questa 500 su cui sono seduto dove va?
2: In Giappone.
3: In Giappone?
2: Assolutamente sì, è per il museo di 500 in Giappone.
3: Io avrei un desiderio, posso provarne uno?
2: Assolutamente, ci mancherebbe.
3: Allora, divertentissima anche da guidare, devo dire. Certo, adesso che arrivo qua in curva non posso fare la doppietta, però a qualcosa bisogna pur rinunciare. Comunque, ma anche veloce.
1: Le officine Gentile recuperano qualsiasi auto d'epoca, le cifre necessarie non sono da paperoni e ci sono tanti vantaggi.
2: Le vetture sono completamente ecologiche e sono pari a un veicolo elettrico di nuova generazione, quindi i permessi ZTL, i parcheggi, tutto quello che può essere il bollo sono inclusi, diciamo.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima. Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

MRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure nella nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: Dal vivo e in diretta per voi, dal palco dello Studio Z, la Romagna, la sua storia, la tradizione della sua musica. Concerto per Secondo Casadei.
1: E venne quel gran giorno, finalmente, che chiaro fu lo scopo della vita, di dare gioia al cuore della gente, rischiando al pentagramma la partita. Fu dura la battaglia, ricordate? Nessuno fa il profeta al suo paese, ma poi trionfò su tutta la sua fede, perché seppe sperare e non s'arrese. C'era una volta un fascio di strumenti, lui fece un gesto con la mano destra, disse una frase, ed ecco, in quell'istante presero vita. Presero vita e venne su un'orchestra.

0: Comunque l'applauso dello Studio Z ha qualcosa di magico e speciale. Grazie. credeteci che da questo palco si vive l'emozione della musica, ma l'emozione della gente dello Studio Z. Grazie di cuore.
1: Le emozioni continuano e continuano. Beh, voi lo sapete che la Romagna è... cos'è?
0: Il maestro Franco Bergamini.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana. Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Media Radio Castellana. Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of
0: imitation. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
3: Sono le 13:06.

fossette. Faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, Margherita. La tua

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno e bentrovati. In Lombardia abbiamo code per lavori e un precedente incidente sulla Milano Meda, direzione Milano, tra le entrate sul Seveso e Paderno Dugnano. Un altro incidente provoca code sulla tangenziale nord. Siamo sempre a Milano, tra Nova Milanese e l'autostrada A4, in entrambe le direzioni. Intanto aumenta il traffico sulla A9 Milano-Como-Chiasso. Chi arriva dalla Svizzera incontra code tra lo svincolo per la Pedemontana Lombarda e lo svincolo per l'autostrada da Milano Varese. In occasione della festività dell'Ascensione, che si festeggia oggi in Svizzera, è previsto un maggior flusso di turisti verso il nostro paese. Sono state quindi attivate misure straordinarie lungo l'autostrada Milano-Como-Chiasso. Chiusa la dogana merci di Chiasso verso la Svizzera. Andiamo nel nord-est. Traffico in aumento nel nodo autostradale di Padova, sia sulla 13 sia sull'autostrada 4, con rallentamenti a tratti. Trafficata con rallentamenti anche la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Code per incidente in direzione di Bologna sulla A13, la Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e Bologna Interporto. Poco lontano, altro incidente sul raccordo Ferrara-Porto Garibaldi. Ci sono code in direzione di Ferrara tra Masi San Giacomo e Cona. Al sud, nell'area di Salerno, troviamo code sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno tra lo svincolo per la A2 del Mediterraneo e Salerno Centro verso Napoli. Ma ci sono code anche nella carreggiata opposta, quindi verso Salerno, tra Vietri sul Mare e Salerno. Da Massimo Veschi è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.
4: This is a Lethal Media production.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Okay. Okay. No. No way out. No way out. Move my body all around.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

conservo sempre un po' del tuo profumo in tasca. Così se chiudo gli occhi vedo qui la tua faccia. Vorrei fermare il tempo prima di tornare a casa, perché quando vai è troppo

Mi manca come sto con te quando mi stai accanto. Sentire il tuo cuore sopra il mio in un abbraccio. Tu mi entri dentro e non vai via. Ma che casino sei bella, perché nei tuoi occhi vedo il mio sorriso. E quando sentirai chilometri sul tuo cuscino, stringilo più forte, mi sentirai più vicino.

ma in fermento e chiede quando torni. Ormai fa pugni con la testa, da quanti giorni ho al sicuro i sorrisi migliori quando ritorni. Ma il nemico è solo il tempo e i suoi secondi. Quando senti la distanza, noi siamo più forti. Al mio profumo su ogni cosa che indossi prima di tornare a casa. Stringimi più forte, fallo come fosse la nostra ultima notte.

lo dico a caso, ma per davvero che con te tutto il resto al mondo non lo vedo. Ci siamo legati l'anima, è per questo che tu manchi. Già pochi minuti soli sono troppi per entrambi. Se leggo i tuoi occhi trovo un poema, mille parole per restare ma per andare, neanche una ragione per sorridere. A me basta immaginar la tua voce, lontani dagli occhi, sempre vicini con il cuore, anche se non ti trovo qui dove ti vorrei. Io so che riesco ad amare fino a dove sei, finché non ritorni ed è di nuovo tutto ok. La voglia di raggiungersi oltretutto per me.

0: prima di andare.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. This one's for you.

0: 15 e un minuto.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Esteri in apertura, non solo Iran ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. È durato oltre due ore il colloquio tra Donald Trump e Xi nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump a Xi a inizio summit. Ogni volta che abbiamo avuto un problema lo abbiamo risolto molto rapidamente e avremo un futuro fantastico insieme, ha dichiarato Trump. Xi, dal canto suo, ha affermato che i due paesi sono arrivati a un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità.
2: Una nave è stata abbordata da persone non identificate a largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti. Nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. L'imbarcazione è stata abbordata da personale non autorizzato mentre era all'ancora a 38 miglia nautiche a nord-est di Fujairah e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane, secondo quanto riferito.
3: Ora in Italia negativi i primi test eseguiti sui casi sospetti di antivirus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza. I casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Hondius. Allarme dei medici ospedalieri. Il sistema non reggerebbe a una nuova pandemia. Pericolo che però il ministro Schillaci esclude.
2: Avrebbe violentato la fidanzatina di appena 15 anni e poi le avrebbe ucciso il gatto. Accade a Perugia. Lui ha 18 anni e andrà a processo con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamento di animali. Si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. La ragazza ha confessato tutto alla madre e da lì è partita la denuncia ai carabinieri. Secondo la ricostruzione, l'avrebbe legata con una corda fino a farle perdere i sensi.
3: Via libera dell'aura del Senato al decreto fiscale sul quale il governo aveva posto la fiducia. L'ok alla fiducia con 99 voti favorevoli e 56 contrari. Il provvedimento passa ora alla Camera. Dovrà essere convertito in legge entro il 26 maggio. L'esame nell'aula di Montecitorio inizierà il 19 maggio. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le norme contenute nel DL, la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per contribuenti.
2: Cambiamo argomento, sono 257 i comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno la bandiera blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno. 14 sono i nuovi ingressi, 3 i comuni non confermati. Le bandiere blu sui laghi salgono a 23 con l'ingresso di un nuovo comune. Premiati 87 porti turistici, 3 nuovi ingressi. La Liguria si conferma la regione con più bandiere blu, ne ha 35. Tra le new entry, Rimini, Lipari e Teulada.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno e bentrovati. In Lombardia abbiamo code per lavori e un precedente incidente sulla Milano Meda, direzione Milano, tra Lentate sul Seveso e Paderno Dugnano. Un altro incidente provoca code sulla tangenziale nord. Siamo sempre a Milano, tra Nova Milanese e l'autostrada A4, in entrambe le direzioni. Intanto aumenta il traffico sulla A9 Milano-Como-Chiasso. Chi arriva dalla Svizzera incontra code tra lo svincolo per la pedemontana lombarda e lo svincolo per l'autostrada da Milano Varese. In occasione della festività dell'Ascensione, che si festeggia oggi in Svizzera, è previsto un maggior flusso di turisti verso il nostro paese. Sono state quindi attivate misure straordinarie lungo l'autostrada Milano-Como-Chiasso. Chiusa la dogana merci di Chiasso verso la Svizzera. Andiamo nel nord-est, traffico in aumento nel nodo autostradale di Padova, sia sulla 13 sia sull'autostrada 4, con rallentamenti a tratti. Trafficata con rallentamenti anche la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Code per incidente in direzione di Bologna sulla A13, la Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Bologna Interporto. Poco lontano, altro incidente sul raccordo Ferrara-Porto Garibaldi. Ci sono code in direzione di Ferrara tra Masi San Giacomo e Cona. Al sud, nell'area di Salerno, troviamo code sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno tra lo svincolo per la A2 del Mediterraneo e Salerno Centro verso Napoli. Ma ci sono code anche nella carreggiata opposta, quindi verso Salerno, tra Vietri sul Mare e Salerno. Da Massimo Veschi è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati, a seguito di un incidente si sono formate code sulla A14 Adriatica tra il ramo Casalecchio ed il bivio per la 13 verso Ancona. Proseguono i lavori al viadotto Gravagna. Possibili le attese sulla 15 della Cisa Parma La Spezia tra Pontremoli e Berceto. Fino alla fine del mese sulla diramazione per Ravenna resta chiuso lo svincolo di Cotignola per uscire limitatamente alle provenienze da Ravenna. In alternativa si può utilizzare l'uscita di Lugo. Lavori questa notte sulla A1 Milano-Bologna, tra le 22 e le 5 di domani, l'autostrada non sarà percorribile tra allacciamento A14 e ramo Casalecchio verso Firenze. Su questa autostrada, con orario 21.05, chiusura del tratto Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Chiusura notturna per lavori anche sulla A13 Bologna-Padova. L'autostrada non sarà percorribile dalle 21 fino alle 5 di domattina tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso Bologna. E si lavora di notte sulla A14 Adriatica, tratto chiuso dalle 21 alle 5 di domani tra Forlì e Faenza, direzione Bologna. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train in radio con Francesco Sciarretta in studio come sempre per circa 60 minuti. In coda alla trasmissione avremo ospite un giovane musicista jazz, si chiama Vito Antonio Gasparro, presenterà il suo lavoro qui in radio con una sua presenza telefonica. Conosceremo meglio la sua attività artistica come vibrafonista. Non a caso il lavoro che presenta in radio è questo Miniatures for Solo Vibraphone.
2: Cicale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia.

Abbiamo aperto il nostro percorso in musica con un cantautore sardo, si chiama Max Serra. Questa era una intensa. Se qualcuno apre la finestra per Max Serra. Il Brasile adesso di una chitarrista e cantante notevole si chiama Vanessa Moreno, l'ascolto con Azul, un brano scritto tempo fa da Javan.

La classe e l'eleganza di Vanessa Moreno, cantante e chitarrista brasiliana, quarantenne, rende omaggio a un grande compositore brasiliano della nuova musica popolare brasileira come Javan. Il brano era Azul. Un passo indietro nella storia della musica e dello swing con King of the Road, uno dei brani più famosi interpretati da un cantante e cantautore americano come Roger Dean Mill, nato nel 1936 in Texas e scomparso nel 1992. Questa è King of the Road, Roger Miller.

0: Ciao, sono Marianna. Anche noi in Calabria ascoltiamo Just Rain.
1: Niente di nuovo. Tranne l'affitto per me.

uno dei migliori interpreti del blues, come Zucchero Fornaciari. Lui in realtà si chiama Adelmo Fornaciari, oggi settantenne, grande musicista e grande autore. Questa era una bella versione dal vivo di uno dei suoi più bei pezzi, come Madre Dolcissima. Siamo dal vivo all'Arena di Verona qualche anno fa. Dopo Zucchero, un salto in Grecia con una band di percussionisti davvero notevole, sono bravissimi, si chiamano Crotala, l'ascolto con loro è Procopis, Crotala.

Loro si chiamano Crotala, band di percussionisti greci di Atene. Questa era Procopis da un loro disco del 2012, come lo stesso Crotala. Torniamo per qualche istante alla musica nostrana, con un festival importante dedicato al suono del folk italiano. Si chiama Premio Alberto Cesa, un festival dedicato a un musicista di Udine come Alberto Cesa, che è stato in passato cantante, chitarrista e ghirondista, fondatore di un gruppo come i Canto Vivo nel 1974, e da questo festival a lui dedicato, che si tiene annualmente dalle parti di Udine, ascoltiamo una realtà come Zero Folk Duo e la loro Sciappa.

0: You're listening to Jazz Train Radio.
1: Grazie. Avete ascoltato Henna Ser e Pella Nera. Il prossimo brano si intitola Scià.

0: grazie.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
4: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Siete
3: in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

perché mi dici basta e basta più non è, non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa e scusa.

0: collana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: so. Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
3: I had no choice but to hear you. You stated your case, time and

0: Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Mien Blues, è il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. In Session è l'unica registrazione conosciuta di Albert King e Stevie Ray Vaughan. La rimasterizzazione del 2009 rappresenta un degno tributo al genio di due dei più grandi chitarristi della musica blues. Albert King e Stevie Ray Vaughan nutrivano ovviamente una reciproca ammirazione e una grande stima, ed ecco perché è nato questo capolavoro. Il brano che ho scelto per voi si chiama Matchbox Blues. Stevie Ray Vaughan e Albert King qui a Mien Blues.

0: And see, you might can do something with that.
1: I hope so.
0: Yeah, take it.
2: Vi ricordo che questo è sempre Be a Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nel grande libro dei dischi dal vivo, One More Car, One More Rider, occupa una pagina speciale della vita artistica di Eric Clapton. Pubblicato nel 2002, questo doppio album live non è solo la testimonianza di un tour mondiale, ma è il ritratto in movimento di Eric Clapton, artista che nel tempo trasforma il blues in linguaggio universale e la chitarra in una voce narrante. One More Car, One More Rider rappresenta Clapton in una delle migliori sue performance live, registrato grazie anche a una band di supporto non proprio indifferente. Eric Clapton, qui a Me and Blues.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Gianfranco Piria che vi sta parlando qui con la trasmissione Me and Blues. Somebody Tried to Steal Me a Bridge si può considerare una via di mezzo tra le due strade presenti in larga parte cover di blues di B.B. King, John Lee Hooker, Willie Dixon, Fats Domino e tanti altri, e quattro inediti che si inseriscono in scaletta senza dare segni di discontinuità. Per costruzione il disco è simile a Rock with the Pushers, un album che era nato nel 2017 e che miscelava cover della musica del diavolo a una manciata di nuovi brani. Anche in Somebody Tried to Steal My Bridge, quindi il punto di riferimento musicale, il blues, ma non mancano naturalmente sfumature rhythm and blues e soul, generi in cui Morrison è un assoluto maestro. BT and Do Free è un brano insieme al Time Hall, qui a Me and Blues, Van Morrison e Time Hall.

Secondo la leggenda, nel gennaio del 2007 Luther e Cody Dickinson, parliamo della North Mississippi All Stars, si riunirono per una jam session di chitarra blues con il padre, il compianto e leggendario musicista e produttore Jimmy Dixon, insieme a Jimbo Matthews, Charlie Nutzer-White e Ervin Youngblood-Hurt. Suonarono insieme semplicemente ciò che gli veniva in mente e in due notti hanno registrato 21 brani di musica roots improvvisata e pura. Il volume 1 contiene le primi 10 registrazioni, mentre le restanti sono uscite in un album successivo. Qui per voi a Me and Blues, Luther e Cody Dixon and Friends, a Me and Blues.

è sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Buddy Guy si è guadagnato il titolo di padre del blues di Chicago, non ci sono dubbi. Skin Deep ne è la dimostrazione di un capolavoro assoluto, grazie anche a un concentrato di talenti che spazia da Derek Trucks a Susan Tedeschi a Robert Randolph, fino ad arrivare a Queen Sullivan e al mitico Slowhand Eric Clapton. Skin Deep è la canzone che dà il titolo all'album, qui per voi a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dallo sottoscritto Gianfranco Piria. Robert Finley è sicuramente una delle scoperte migliori del signor Dan Auerbach. Il settantenne musicista ceco originario della Louisiana è un raro campione di blues della vecchia scuola, ancora in attività e in perfetta forma fisica. In Arkansas ha lavorato come falegname mentre suonava il blues nei Juke Joints e cantava gospel nelle chiese della zona. A causa di una malattia che lo colpì ormai sulla sessantina e che lo rese cieco, non potendo più lavorare, decise così di dedicare la sua vita al blues. Benissimo, tutto a nostro vantaggio. Qui per voi Robert Finley a Me and Blues.

0: realizzato nel corso di due diverse sezioni, tre studi tra Nashville e la California del Sud, con diversi turnisti di gran talento. Damage Control è composto quasi esclusivamente da inediti composti da Curtis Salgado, un disco vivace dalle atmosfere live e dalle sonorità variegate in cui l'ispirazione non cede mai grazie anche al grande mestiere. D'altronde le credenziali di Salgado sono solide e risalenti al ruolo di cantante armonicista della Robert Cray Band, poi con la Rhythm of Blues e poi una piccola parentesi come frontman della band di Carlos Santana. Questa è la bellissima The Fix XN, Curtis Salgado.
1: Hello music lovers, it's the 21st century, but the more times change, the more the old hustle remains the same. And I've learned if it sounds too good to be true, it usually isn't good or true. I've learned to question everything and not to be a fool and believe the spin. And I watch my back because

è sempre Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Little Black Flyers di Eddie Nine V è un lavoro coinvolgente che sprigiona suoni che stimolano la mente e i sensi. Brooke Mason è Eddie Nine V, un giovane del 1996, chitarrista che vive vicino ad Atlanta in Georgia. Sicuramente un predestinato, con poca storia professionale ancora da raccontare, cominciò a strimpellare la sua prima chitarra da ragazzo e col tempo, animato da una forte passione, divenne un convinto sostenitore della musica blues. Buddy Guy, Freddie King e perfino Rory Gallagher sono stati i suoi punti di riferimento. Insomma, un vero talento che canta perfettamente e suona diversi strumenti. Giovane, ma già con le idee molto chiare, che ama divertirsi suonando. Qui per voi a Mia Blues, Eddie Nine V.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno e bentrovati. In Lombardia abbiamo code per lavori e un precedente incidente sulla Milano Meda, direzione Milano, tra le entrate sul Seveso e Paderno Dugnano. Un altro incidente provoca code sulla tangenziale nord. Siamo sempre a Milano, tra Nova Milanese e l'autostrada A4, in entrambe le direzioni. Intanto aumenta il traffico sulla A9 Milano-Como-Chiasso. Chi arriva dalla Svizzera incontra code tra lo svincolo per la pedemontana lombarda e lo svincolo per l'autostrada da Milano-Varese. In occasione della festività dell'Ascensione, che si festeggia oggi in Svizzera, è previsto un maggior flusso di turisti verso il nostro paese. Sono state quindi attivate misure straordinarie lungo l'autostrada Milano-Como-Chiasso. Chiusa la dogana merci di Chiasso verso la Svizzera. Andiamo nel nord-est, traffico in aumento nel nodo autostradale di Padova, sia sulla 13 sia sull'autostrada 4, con rallentamenti a tratti. Trafficata con rallentamenti anche la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Code per incidente in direzione di Bologna sulla A13, la Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Bologna Interporto. Poco lontano, altro incidente sul raccordo Ferrara-Porto Garibaldi. Ci sono code in direzione di Ferrara tra Masi San Giacomo e Cona. Al sud, nell'area di Salerno, troviamo code sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno tra lo svincolo per la A2 del Mediterraneo e Salerno Centro verso Napoli. Ma ci sono code anche nella carreggiata opposta, quindi verso Salerno, tra Vietri sul Mare e Salerno. Da Massimo Veschi è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Sono le 19 e un minuto. Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
3: Un ben ritrovati da Graziano D'Andrea. L'appuntamento con Passione Jazz, che ci riporta a seguire ovviamente una bella scaletta ragionata e con grande dovizia di informazioni, di particolarità ovviamente, che ci incuriosiscono e che ci avvicinano a questo grande genere musicale, il jazz, che molti amano e molti hanno il piacere scoprire un po' alla volta. Noi cerchiamo in qualche maniera di aiutarvi a conoscere da vicino i protagonisti e i grandi successi a livello internazionale. Quindi mettetevi comodi, andiamo ad incominciare immediatamente con la nostra scaletta odierna. Iniziamo con un brano che si intitola Infant Eyes, un brano jazz appunto composto dal sassofonista statunitense Wayne Shorter, pubblicato per la prima volta nel 1964 con l'album Speak No Evil, di cui abbiamo già estratto qualcosa. Il brano, riconosciuto come una delle ballad più liriche e toccanti del repertorio di Schroeder, dedicato a sua figlia appena nata. Infant Eyes fu composta da Schroeder in un periodo di grande creatività artistica durante la sua militanza nel Miles Davis Quintet, un titolo e la melodia che riflettono la tenerezza e la meraviglia che il musicista provava per la figlia Miako Schroeder, nata poco prima della registrazione del brano. Una ballad che si distingue per un tono contemplativo, atmosfera particolarmente intima. Un pezzo che è caratterizzato da un tempo lento, da armonie particolarmente ricche, un tema melodico di grande espressività. È una struttura modale con uso di spazi sonori molto ampi che permettono quindi una interpretazione emotiva personale da parte dei solisti. L'arrangiamento originale include tromba, pianoforte, contrabbasso e batteria con il sassofono tenore di Schroeder in primo piano. Infant Eyes è diventato uno standard del jazz moderno, eseguito, registrato da numerosi artisti, tra cui Herbie Hancock, McCoy Tyner e Stan Getz. È apprezzato per la sua delicatezza e la complessità armonica, sono tutti elementi che lo rendono un punto di riferimento per musicisti e appassionati. E allora andiamolo immediatamente ad ascoltare.

Un ottimo inizio con Wine Shudder, con questa Infant Eyes, la nostra passione jazz che continua ovviamente con una scaletta molto interessante anche questa settimana. E allora andiamo subito con il secondo brano che è Jody Green. The Jody Green è un brano composto e registrato dal pianista statunitense Horace Silver nel 1966, pubblicato come traccia principale dall'album omonimo per la Blue Note Records, e rappresenta uno degli esempi più riusciti dello stile hard bop contaminato da elementi funky and soul che caratterizzano un po' la maturità artistica di Silver. The Jody Green è stata concepita come una composizione vivace costruita su un groove ritmico, incisivo, un tema particolarmente orecchiabile che fonde blues, gospel e swing. Il titolo allude a un'espressione gergale afroamericana che indicava una danza, un atteggiamento sensuale, coerente con l'energia terrena e comunicativa del pezzo. La sessione di registrazione ebbe luogo il 17 novembre del 1966 alla Van Gelder Studio, celebre per incisioni blues Note. Accanto a Silver al pianoforte, Woody Shaw alla tromba, James Spalding al sax e flauto, Tyrone Washington al sax tenore, Larry Ridley al contrabbasso e Roger Humphries alla batteria. L'ensemble produce un suono particolarmente compatto con ampi spazi per l'improvvisazione collettiva. Sentiamo.

Continuiamo il nostro appuntamento odierno con un altro grande, memorabile brano. Stiamo parlando di Inner Urge, un brano jazz composto dal sassofonista statunitense Joe Henderson, registrato nel 1964, pubblicato nel 1966 come titolo dell'omonimo album su etichetta Blue Note Records. È considerato uno dei pezzi iconici del jazz moderno e la sua complessa struttura armonica e l'intensità interpretativa. Inner Urge rappresenta un momento di maturità artistica per Henderson, all'epoca già noto per le collaborazioni con Horace Silver e Kenny Dorham. Il brano, costruito su un ciclo armonico originale e intenso, riflette quella che è la tensione interiore, l'urgenza espressiva tipiche del jazz degli anni 60, con un linguaggio melodico avanzato e un uso sofisticato della modulazione tonale. La registrazione originale includeva un quartetto di eccezione: Joe Henderson al sax tenore, McCoy Tyner al pianoforte, Bob Crenshaw al contrabbasso e Delvin Jones alla batteria. L'interplay tra i musicisti conferisce al brano una energia pulsante, con assoli caratterizzati da forte dinamismo e libertà improvvisativa. È il tempo proprio di andarcelo ad ascoltare nel corso di questo nostro appuntamento di Passione Jazz.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: Iniziamo la seconda parte di Passione Jazz ancora con una proposta relativa all'album Speak No Evil, un grande album di Wineshorter di cui abbiamo già parlato all'inizio della nostra puntata odierna. Anche in questo caso ovviamente dobbiamo ritornare a questo momento molto particolare, un brano pubblicato nel 1966 all'interno dell'omonimo album, sempre per l'etichetta Blue Note Records, registrato in realtà nel 1964, due anni prima, poi pubblicato nel 1963, come dicevamo anche per il brano precedente, è il momento della massima maturità compositiva di Shorter durante la sua collaborazione con Miles Davis. Non ci sono grandi cose da aggiungere, io direi che possiamo tranquillamente andarcelo ad ascoltare all'inizio di questa seconda parte del nostro appuntamento odierno di Passione Jazz.

Abbiamo veramente saccheggiato, come si suol dire, questo album Speak No Evil, ascoltando ora la title track, ma precedentemente, proprio all'inizio del nostro appuntamento, per chi se lo fosse perso, Infant Eyes, altro brano molto più intimista, chiamiamolo così. Ebbene, abbiamo la possibilità di continuare con un mostro sacro che inevitabilmente ritroveremo spesso e volentieri nelle nostre programmazioni musicali dedicate al jazz. Sto parlando di Miles Davis e oggi ho intenzione di farvi ascoltare Saïta. Saïta è un brano contenuto nell'album Sketches of Spain del 1960, realizzato insieme all'arrangiatore Gil Evans, un pezzo che si ispira alla tradizione religiosa spagnola della Saïta, un canto flamenco intenso, drammatico, legato alle processioni della Settimana Santa. È uno dei momenti più evocativi e atmosferici del disco, con un forte uso orchestrale e una tromba molto lirica e sospesa. Eccolo qui, Saïta, Miles

Forse il brano più intenso ed emotivamente coinvolgente che abbiamo fino a questo momento ascoltato nelle nostre programmazioni di Passione Jazz sarà Saita con Miles Davis in primo piano, veramente un grande, grandissimo brano che abbiamo ritrovato. Ma vediamo di continuare e lo facciamo ancora con un bellissimo lavoro di un personaggio che abbiamo già avuto modo di conoscere. Stiamo parlando di Bobby Hutcherson con Little Bibb's Poem, un brano composto in realtà da Roy Hines e registrato per la prima volta nel 1964 nell'album Out of the Afternoon del gruppo di Roy Hines Quartet. È un titolo che si riferisce affettuosamente al figlio di Hines, Graham, soprannominato Little Bee. Il pezzo divenuto uno standard jazz moderno reinterpretato per la sua melodia lirica e l'elegante struttura ritmica. È stato reinterpretato appunto da artisti come Stephen Harris, Joe Chambers e nel caso specifico da Bobby Hutcherson, ed è proprio questa versione che ho intenzione di farvi ascoltare in questo nostro incontro.

Andiamo così a chiudere il nostro appuntamento odierno, lo facciamo in grande stile naturalmente, perché è in arrivo niente poco di meno che Thelonious Monk con un brano composto da lui nell'album omonimo del 1968. Parliamo di Monk's Blues, un esempio significativo della tarda fase di Monk, caratterizzata da arrangiamenti orchestrali ampi rispetto ai suoi tipici ensemble piccoli. Un brano che fa parte di un progetto in cui Monk collaborò con Oliver Nelson, celebre per i suoi arrangiamenti per la grande orchestra. Monk's Blues unisce la scrittura armonicamente complessa e angolare di Monk con un suono orchestrale, offrendo proprio una prospettiva diversa sul suo linguaggio pianistico. Lo stile rimane fedele al bebop e al modern jazz, ma con una struttura molto ampia e timbricamente ricca. Non perdiamo altro tempo, andiamocelo ad ascoltare. Io vi do appuntamento ovviamente alla prossima settimana, come al solito, per un'altra sicuramente bella puntata della nostra passione jazz. Un saluto a tutti da Graziano D'Andrea.

guardami, guardami.

0: Ben atterrati su Mondo Live Radio TV, il canale che parla di musica inedita ed emergente. Oggi parliamo con gli Zed Park, una band attiva dal 2014 che incontra svariati cambi di formazioni ma che mantiene la struttura solida grazie ai due fratelli che collaborano insieme, che si chiamano Massimiliano e Galliano. La band ha una ispirazione progressive e rock melodico in italiano, ma andiamo a sentire l'intervista.
1: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi siamo in compagnia con i Zed Park. Abbiamo qui con noi
2: Massimiliano
3: e Lino.
1: Beh ragazzi, Zed Park, da dove venite? Qual è la vostra storia? Cosa vi ha portato qui fino ad oggi?
2: Ah, veniamo da Soncino, che è in provincia di Cremona. È un paesino, beh, anche famosino. È anni che suoniamo con vari cambiamenti di personaggi nel gruppo, di conseguenza anche un po' di sfortuna nell'ambito musicale per vari fatti accaduti così. Comunque adesso siamo riuniti con un vecchio gruppo, cioè componenti dei primi gruppi, e stiamo rinascendo, diciamo.
1: Il nome Zed Park dov'è?
2: Zed Park viene, essendo io Zuccotti, cercavamo un... E dopo è uscita la storia del 2011 a New York, 17 settembre, quella manifestazione contro le banche, abbiamo preso spunto da lì un po' anche di protesta.
1: Allora, voi di musica penso ne avete ascoltata parecchia. Le vostre influenze, chi vi ha insegnato qualcosa, diciamo, e magari se volete consigliarmi qualche artista che vale la pena che mi vado a recuperare.
2: Ma guarda, le influenze sono quelle degli anni 70, anche indietro, né, comunque. Però vabbè, tutti i grandi musicisti dell'epoca, non c'è paragone uno con l'altro, tutti uguali, tutti bravissimi.
1: Un album che lo consumi spesso qual è?
2: Un album che consumo ultimamente spesso non c'è, perché ascolto poca musica purtroppo, però perché sono sempre che stiamo suonando le nostre, ecco. Però di musica ascolto Robin Ford, mi piace molto, l'ho visto ultimamente.
3: A me mi aveva preso in quegli anni il progress italiano, PFM, Orme, wow. Quella roba lì, Robetta, ecco.
1: Sì, roba, sì, sì, due sì, nomi sì, a caso, sì, così sì, che... sì. Ascolta, oltre voi due, gli Zed Park chi sono?
2: La mia batterista che si chiama Giacomo e il tastierista che si chiama Dino.
1: Bene, allora arriviamo ad oggi, arriviamo a noi, quale brano presentate e chi l'ha scritto, la genesi del brano e un po' di tutto.
2: Allora, il brano che presentiamo si chiama Maiali con le ali e l'ho scritta io.
1: Maiali con le ali, bel titolo.
2: Grazie.
1: Di cosa parla, diciamo?
2: Ma in generale, malessere generale verso... Ecco, ci siamo capiti, sì.
3: Adesso chi ci gestisce non è necessariamente una canzone necessariamente politica, ma una canzone da incazzati.
1: No, adesso si diceva che cambiano i suonatori, ma la musica alla fine rimane sempre quella, insomma, e chi la prende quel posto, diciamo, sono sempre noi.
2: Vabbè, concordo.
1: Vi faccio una domanda a testa extra, così. Allora, Beatles o Rolling Stones?
2: Rolling Stones.
3: Ma a me entrambi, sinceramente, avendo vissuto avendo qualche annetto in più di loro, ho vissuto anche il periodo beat,
1: il famoso periodo beat. E analogico o digitale?
3: Per me è analogico, assolutamente
2: analogico.
1: Una vecchia scuola, diciamo.
2: Ho provato anche per esperienza a avere pedaliere digitali e...
1: brutta esperienza.
2: Non ho più l'età per...
1: Allora, nel vostro caso, allora, qual è il vostro obiettivo, oppure un messaggio che vorreste portare, che c'è chi vi ripresenta, qualcosa che dice ok, noi siamo questi e vorremmo che portare questa cosa nella musica?
2: A me, sinceramente, sono contento di essere qui, la prima volta che andiamo a fare un contest. Ho visto, è bello, bello, ma mi diverto, io mi diverto, l'importante è divertirsi nel gruppo e star bene assieme alle persone che suonano assieme, non avere nessun tipo di, perché sennò è finita. Ne abbiamo provate di tante.
3: Io sono rimasto piacevolmente colpito a vedere i ragazzini che prendono in mano uno strumento e suonano.
1: La musica ha origine degli strumenti e è lì, deve tornare sempre lì.
3: Sì, sì, sì, sì.
1: Se qualcuno vuole trovarvi per contattarvi, ecco, avete un...
3: Ci si trova qualcosa su YouTube, Z Park Band.
1: Bene, allora direi che qui da Mondo Live Radio TV è tutto, da Marco Weiss e Z Park, stay rock.
2: Grazie, arrivederci.
4: Maiali con le ali.

0: Grazie, grazie, molto gentili.
1: Anche oggi vi abbiamo fatto scoprire un nuovo interessante gruppo. Non vi resta altro che seguirci, condividere i nostri contenuti e se avete domande inviarci una mail a mondoliveradiotv@gmail.com. Io sono Claudio Closer Callegaro e vi aspetto alla prossima.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

amanti del microsolco, comincia Racconta Vinile. Nel salotto delle onde medie, emozioni viniliche con una puntina di Remember. Tutto questo e molto altro in compagnia di Bruno La Voce.

Ehi ehi ehi ehi, questo è Racconta Vinile, siamo tornati, ma stasera è speciale perché è Penelope, ma siamo solo io e l'americano, per cui sarà una serata molto particolare tra noi due, bellissimo. Adesso non parli ancora, ma dopo sicuramente sì, per cui io direi di farlo partire, vediamo un po'. E così inizia questo è Racconta Vinile, adesso non ci fermiamo più. 348-7607-907 se volete mandarci i messaggi, ma non è indispensabile. In console, l'americano, siamo solo io e lui.

è stata una giornata difficile per tutti quanti, anche per l'americano, per me. E arrivati alla fine siamo rimasti solo io e lui, perché Leo ha avuto un problema, un contrattempo. Lo salutiamo. Chissà dove sei, Leo. Ma ce la dobbiamo sbrigare io e lui, non è che sia un problema, eh. Dischi ne abbiamo, il DJ l'abbiamo, è Penelope, per cui si può fare quello che si vuole.

questa sera di che colore è il cappellino dell'americano? Allora, questa sera il cappellino dell'americano è bordeaux. È bordeaux, sì, sì. Solita coppoletta.

0: stasera è stato difficilissimo, ma poi è arrivato e che mix che ha fatto. Bell'inizio, eh?
1: Pensa che questo disco qua l'ho aspettato da tanto, da tanto.
0: Da quanto? Quanto tanto?
1: Anni.
0: Come anni?
1: Poi per fortuna.
0: Ma parla, tieni il microfono così come gelato, proprio così, perché per pesca da davanti.
1: Davide me l'ha trovato, mio amico.
0: Ma lo volevi mettere su con tutto te stesso, no? Ma ascolta una cosa, ma c'era poi la perdita nella cantina?
1: No.
0: Come no?
1: Ho controllato.
0: Cioè, ma ti sembra che succedano tutte oggi? Dobbiamo andare in onda con Racconta Vinile, Penelops, è l'ultimo della stagione, perché dopo poi anche Racconta Vinile si ferma. Cioè, succedono tutte queste cose qua.
1: Invece l'era non si ferma mai.
0: Infatti, però the show must go on, dai allora. Spaccherai tutta la sera, eh? Io lo so che spaccherai stasera. Chissà che cosa hai strolgato. 348-7607-907, se avete delle curiosità sul look dell'americano, come si muove, cosa fa. Ho indetto anche una piccola asta sulla chat di WhatsApp, ho mandato il numero, che chi vuole avere contatto diretto col nostro DJ può fare delle offerte.

Beh, già ci scrivono. Ci scrivono, sarà successo di tutto, ma ha iniziato col bop. Musica bellamente rilassante. Ah, ma lui ha mille energie, eh. Ha portato anche la borsa per la palestra. Ma dove vai? Cosa fai? Ah no, prendila giù, ci vado dopo. Dopo racconto a venire Penelopes, vado in palestra. Contento tu. Intanto adesso è qua che mixa.

ti voglio ricordare che qua girano solo vinili, non roba MP3, cose così. Perché questa è Racconta Vinile Penelope, se in console c'è l'americano.

provate a fare un'esperienza, ascoltare questa roba in AM a 1098 kHz in onde media, eh?

vabbè, ma dove volete andare? Se volete andare a guardarvi la televisione, ma io dico che con dei programmi come questo potete anche usarla come spessore. Americana in console. Adesso gira pochi dischi, però buoni. Ce lo siamo promessi stasera, insomma. Diciamo che stasera facciamo in tutta tranquillità un po' di ascolto di musica, nella speranza che un giorno, un domani, l'americano abbia un programma tutto suo, dove c'è solo l'americano e non Bruno la voce che rompe le scatole.

Infatti si parla da un po' qua in radio di fare questo dritto una volta. Ancora ci sono varie scuole, chi lo vorrebbe fare d'estate, chi d'inverno. Però l'idea comincia a prendere forma, di stare almeno da mezzanotte alle 6 del mattino in diretta qua in studio, ovviamente alternandosi, proponendo della roba tipo come se fossimo

c'è già qualcuno che esprime delle idee dove potrebbe essere posizionata nel palinsesto di MRC l'ora dell'americano. Oh no, due ore l'americano, dalle 22 a mezzanotte, c'è qualcuno che dice. Che giorno, che giorno, che giorno.

Siete in ascolto di Racconta Vinile Penelopes, però solo con un Penelopes e il conduttore, però una gran storia, ne approfittiamo proprio. Ciao Bruno, complimenti e un saluto all'americano, sound molto coinvolgente.

E allora si diceva appunto di fare da mezzanotte alle 6 del mattino, alternando programmi o facendo solo un programma di 6 ore. Tutti che mettono un po' dell'ora. Oi, oi, oi, oi.

0: è lì con la Biro che sta contando le tacche del pitch e poi ha degli appunti. Cioè, molto probabilmente di ogni disco ha il pitch.
1: Che grande,
0: che grande. Dopo glielo faccio dire, adesso non sente, però.

sì, è l'ultimo Penelope, perché poi dopo ce ne andiamo in pausa, dopo ricominciamo poi a settembre, verso la fine di settembre. Dopo il settembre castellano ricomincia Racconta Vinile, per cui sentirete il meglio di al giovedì.

c'era qualcuno che diceva: peccato che non ci sia la radiovisione. No, ma qui siamo alla vecchia, niente radiovisione, cose così. Tutto fatto. Quello che succede qui rimane qui, come Las Vegas. Però l'americano si agita, se la suona e se la balla, se la mixa.

quello che ne so, ho parlato prima un po' col DJ, aveva intenzione poi di intensificare le mixate anche con della roba un po' difficile. Però è l'ultima puntata della stagione, per cui possiamo fare quello. Siamo solo io e lui. Siamo rimasti io e lui. E poi ci siete voi, che è la parte più importante.

vabbè, andremo avanti fino alla fine del mese, ovviamente abbiamo già programmati gli ultimi due, perché dopo questa ce ne saranno altri due. Allora, uno giochiamo in casa perché è qualcuno che fa parte della crew. Vabbè, ma non posso spoilerare perché... L'altro invece ne facciamo un'altra con i ragazzacci di Radio Armadio. E poi ce ne andiamo

C'è qualcuno che scrive: ho acceso ora in AM, si sente da Dio. Ah, certo. A 1098.

lo so che ce n'è di gente che ascolta in aereo. Sta tornando di moda. No, non è mai passato di moda. Sempre rimasta lì la emo. Ah, ma ascoltatrice, di

Non sapevo tu fossi un ascoltatore, scusa, avevo visto il nome. Sembrava un nome femminile. Chiedo venia.

vabbè, ma dai. Vi sfido, trovate delle radio che mettono questa musica qui. Dai, dai, forza. Come dite, non scrivete 348-7607-906. Poi ne parliamo.

vabbè, se siete fuori Italia per caso ci sentite in AM. No, perché è capitato che siamo arrivati anche in Giappone, in cui tutto è possibile. Scriveteci, perché noi vi mandiamo qualche gadget, una foto dell'americano autografata. Potete mandare anche una bella lettera alla vecchia proprio, con francobollo, scritta a mano. L'indirizzo è via Cavour 4, Castel San Pietro Terme, Bologna,

Vabbè, non serve il codice d'avviamento postale, non lo so. Basta scrivere Castel San Pietro Terme, non è che ce ne sono mille. Ce n'è una sola. Come di americano. No, ma lui fa l'americano perché è italianissimo. .40024, ecco, così via Cavour 4 .40024 Castel San Pietro Terme.

Beh, ascoltatore, beh, la domanda è bella, è per risparmiare un pochino. Buonasera, una curiosità, ma perché spegnete la M a mezzanotte in punto? Perché la riapriamo alle 6 e si può risparmiare, insomma, la notte. Ma in caso dovessimo, per caso, se dovessimo fare quella cosa da mezzanotte alle 6, ovviamente terremmo i trasmettitori accesi. No, per legge dobbiamo coprire un determinato numero di ore e quelle meno efficienti, ovviamente. Però, ascoltatore, ti puoi scaricare l'app o ascoltarsi dal nostro sito, eh? Non è che... In attesa che ci sia della programmazione notturna.

comunque per questo Penelopes ultimo della stagione. Sfortunatamente siamo solo io e l'americano, che poi basterebbe solo l'americano. Però vedo che sul server siete tantissimi. E poi anche in AM, c'è persone già al terzo che mi scrive: ti sto ascoltando in AM. Addirittura qualcuno mi ha registrato, perché ho la curiosità di vedere se la voce è la stessa. Cioè, la voce sono io, però. Allora, vi ascolto da una radio Marelli del 1942, più o meno, da Altedo. Bello, bello. E come ci ascolti? Come ci ascolti? Ci senti bene? Ci senti bene? Come lo senti l'americano qua? Vabbè, saltano i dischi anche.

un sol, l'americano. Tutti in piedi sul divano.

Beh, immaginate di notte che roba. Si può fare, si può fare. Allora, se c'è qualcuno della crew che sta ascoltando questo programma, vabbè che ognuno può, insomma, capirei se non fosse così. No, ma dico, dite la vostra. Ce la facciamo a fare da mezzanotte alle 6 del mattino? Ovviamente ci litigheremo l'americano, eh. Dovrà fare 6 ore lui. Bisogna dargli la Red Bull. Così si mette le ali.

mi è stato proposto tipo l'ultimo dell'anno, va dai, non abbiamo niente da fare. No, io vorrei fare una cosa differente, proprio non una data così, insomma, commerciale. No, farlo una notte dalle 6

magari in mezzo con dei comunicati in altre lingue. Così salutiamo in finlandese. Oppure in tedesco.

Vabbè, ah, spero non sia difficile per voi. Anche per voi, non de media. No, secondo me gira bene questo. Nell'etere. A 1098.

questa vi fa salire la dopamina, la vitamina e tutto il sistema immunitario. Così non avete problemi.

vabbè, ma qua ne sappiamo a pacchi, eh. Sono le 22.06, questa è Racconta Vinile Penelopes in console c'è l'americano, 348 7607 907. Ma provate in AM, eh?

allora tutti sul divano, in piedi. Avevo detto che comunque verso la fine cominciava, diventava un po' più malmostoso, un po' più difficile il ragazzo, il ragazzo americano.

Cioè, non riesco a capire, Elena. In AM dal cellulare. In AM dal cellulare si sente benissimo. Sai, il cellulare in AM. Starei ascoltando

certo, Radio Garden. Se avete la mela mangiata, potete ascoltarci da Radio Garden. Cercate Media Radio Castellana sulla mappa, come ha fatto Elena. Vabbè, allora non ci ascolti in AM, è un'altra cosa in AM. Così, per curiosità, dove sei, Elena?

la Liguria, bene, bene. Ma se ti capita, cerca anche la radio della nonna, metti a 1098 kHz in AM e prova a vedere se ci ascolti anche da lì. Magari la prossima volta. Signori e signori, non è una magia, ma è racconta vinile. Penelopes, con uno solo, che è lui, l'americano, che sta mixando i dischi per voi, tutto vinile, dal vivo, senza roba elettronica.

tutto vero, è tutto vero. I dischi sono i suoi, eh? Cercati da lui, perché va in giro a cercare dischi, è sempre in giro a comprare dischi. E sta mixando i suoi dischi. Quelli in vinile, quelli veri. Vabbè, è l'ultimo racconta vinile Penelopes della stagione, dopo torneremo, chissà, a settembre, direi. Però ancora un paio ce ne sono, un paio di giovedì ancora. Una ospite che viene con tutta la famiglia e con i suoi vinili di famiglia. E poi l'ultimo giovedì del mese di maggio ci sarà la balotta di Radio Armadio. Direttamente dal 2007 con la macchina del tempo, di nuovo qui a Racconta Vinile, ospiti di Bruno Lavoce, che sono io. Buonasera.

Cioè, non che ci importi di diventare virali, no, anzi. Però potete anche andare su Facebook e mettere un bel like, mettere seguire la nostra pagina MRC Radio, orgogliosamente in AM, a 1098. L'unica droga è il vostro DJ. In console, l'americano. Occhio, eh. Occhio, eh.

siete veramente fantasiosi al 348-7607-907. Ne arrivano di tutti i colori. Da ovunque poi direi stasera. Come non screccia l'americano? Certo che screccia, però si vede che stasera non è tanto da screccia. Screccia, screccia.

Sì, ma dai, americano, saltano i dischi ogni tanto, eh? Così è più vero. Poi tu ti muovi veloce, sembra il Batman. Eh no, c'è qualcosa.

Non guardare male me, sono i tuoi dischi, eh. Ah, qui sono penalità fisse, cioè stanno andando tutto bene. E adesso come fai? Beh, tutto dal vero, questo lo verifica, no? Vedete, è tutto dal vero. Saltano anche i dischi. Domanda da profano: come mai l'americano si chiama americano, il soprannome da dove proviene? Beh, no, l'ha detto qua parecchie volte, ma devi seguirci, ascoltatore, perché

adesso sta facendo di tutto per recuperarlo. E con profitto, direi. L'unica droga è il vostro DJ. Tutti in piedi sul divano. Questo è Racconta Vinile.

prossimo, dove avremo un ospite, insomma, si torna nel normale racconta vinile. Bene. Buonanotte, buonanotte. Ciao ciao.

racconta vinile. Bruno La Voce vi aspetta alla prossima puntata per rivivere con voi tante emozioni rigorosamente su vinile.

giorno dopo. Vi ringrazio tutti per avermi perdonato. Ora sono pronto per quanto ieri ho dichiarato. Ma oggi è un altro giorno e son più spensierato. Se ho detto che mi sparo, vorrà dire che scherzavo. Ma domani, domani quasi quasi mi sparo, sì.

0: quando scende la notte e la tua immagine scompare nell'ombra, accendi il tuo cuore. Alessandra Sassa è con te. Love in the World. Che il programma sia con te.
1: Sassa.
2: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
1: Sassa.
3: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona? Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato, e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Love in the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Love in the World.
4: La mamma è una delle figure più importanti della nostra vita. Bentornati, ben ritrovati per questa nuova puntata di Love in the World. Avrete capito che la puntata di oggi verterà su canzoni per quanto riguarda le nostre mamme, le mamme in generale. Le mamme che ci sono, le mamme che ci sono state, le mamme che non ci sono più, le mamme che magari non sono più quelle che noi abbiamo sempre pensato di avere al nostro fianco, le mamme che avrebbero voluto essere mamme, ma mamme non lo sono diventate, ma in cuor loro lo sono sempre. La mamma è una presenza costante, sicura e fonte inesauribile di amore. Certo, non sempre è facile trovare, come si suol dire, le parole corrette, le parole giuste per dire anche quel grazie alla propria mamma. Ma la musica riesce spesso, molto volentieri, a esprimere ciò che sentiamo nel profondo. Soprattutto poi le canzoni italiane con la loro intensità emotiva e i testi profondi offrono tantissimi spunti perfetti per delle dediche speciali. E ce ne sono veramente tantissime, quindi ogni volta è difficile poi scegliere quelle canzoni per accontentare tutti, chi magari avrebbe voluto quella canzone lì, chi ne avrebbe voluto un'altra, ma comunque sono tutti brani capaci di raccontare l'amore, la nostalgia, il legame indissolubile, i momenti condivisi o quelli che avremmo voluto condividere. Ricordiamoci delle nostre mamme tutti i giorni, non soltanto un giorno in particolare dell'anno, e ricordiamocele anche quando ovviamente lasceranno questa vita terrena. Ma adesso iniziamo con una delle più sprintose canzoni sulla festa della mamma, sulla mamma in generale, insomma, ovvero Ciao mamma, Jovanotti.

Ognuno di noi, uomo o donna che sia, chissà quante volte avrebbe voluto, vorrebbe ancora essere cullato da quella mamma. E perché vi dico questo? Perché vi porto un po' indietro nel tempo, vi sblocco un ricordo. 2010, l'anno in cui fu pubblicata questa canzone, secondo album A me piace così di Emma, canzone scritta da Roberto Casalino, quella canzone in assoluto Cullami, che racconta il desiderio di trovare rifugio nell'amore tra sogno di eternità e paura di perdere ciò che si ama. E in un certo senso quel cullami anche da parte di una madre, quel cullami sempre, quel ritornello che è il cuore emotivo di tutto il brano, l'invito a essere cullati, è proprio quel richiamo a un bisogno profondo di protezione e di tenerezza, quasi appunto infantile. I ricordi evocati, quindi le favole raccontate prima di dormire, la guancia appoggiata sull'altra, trasformano l'amore in un luogo sicuro, capace di fermare il tempo e di restituire serenità. Ed è proprio una di quelle canzoni che punta sulla sensibilità e sulla dimensione affettiva. Parole semplici, immagini quotidiane, la bellezza di un amore, anche quello di una madre, appunto, capace di rassicurare e proteggere, trasformando la fragilità in una forma di forza condivisa. E quanti di noi, anche adulti, ancora oggi vorrebbero quel cullami? Io sì, da parte della propria madre.

Ci sono poi delle canzoni, proprio come la prossima, che hanno in sé dei concetti molto chiave, molto chiari anche. La memoria e il legame, le emozioni e l'introspezione, e poi il contesto personale. Perché vi dico questo? Pensiamo alla memoria e il legame. Il brano che adesso andremo ad ascoltare proprio riflette sulla figura materna come punto di riferimento costante, un legame che persiste oltre la presenza fisica e spesso viene evocato attraverso i ricordi dell'infanzia. E poi ci sono le emozioni e l'introspezione, perché con le canzoni si possono utilizzare immagini delicate per descrivere sentimenti complessi, unendo malinconia e dolcezza. E poi c'è un contesto personale in ogni canzone, la riflessione sulla madre, quella riflessione che è legata alla necessità di trovare una forza interiore di fronte alla perdita. Un tema toccato in anche tantissime altre dichiarazioni d'amore verso una propria madre che non c'è più. Ed è una ballata quella che adesso noi andremo ad ascoltare, che tocca veramente le corde della nostalgia e di quell'amore filiale, guardando al passato per trovare la forza nel presente. E quindi adesso andiamoci ad ascoltare insieme quella che è la canzone che Luca Carboni ha voluto dedicare alla sua mamma.

E chissà quante di noi, io adesso mi rivolgo magari un po' di più alle figlie, no? Quante di noi donne, oggi donne, avremmo voluto in un certo senso assomigliare tanto alle nostre mamme, poi magari assomigliamo anche alle nostre mamme. Io vi ho parlato di canzoni italiane, ma ci sono anche delle meravigliose canzoni straniere che parlano della mamma e del rapporto con la figura materna, appunto. Infatti adesso andremo ad ascoltare proprio una sorta di indo country all'amore materno e a quella gratitudine che celebra la forza e l'influenza della madre nel plasmare la personalità della figlia. C'è quel desiderio sotteso di somigliare alla madre, non solo fisicamente, ma anche nei valori, nella forza dell'animo e nella capacità di affrontare la vita. E io questa canzone la sento molto mia, perché, ed è un modo anche per dire grazie a mia madre, che non c'è più, tanti di voi ormai lo sanno, perché credo di aver preso tanto da lei. Non dimentichiamoci mai quindi della gratitudine e dell'ammirazione. Ringraziamo le nostre mamme per la guida che abbiamo ricevuto, che ci ha permesso anche di arrivare magari a raggiungere determinati traguardi nella nostra vita o magari di raggiungerli in futuro. La nostra amata mamma, alla quale vorremmo magari tanto assomigliare, inteso quindi come quel complimento, quel traguardo, arrivare ad essere come te, mamma, a fare come te. E poi l'amore incondizionato. E beh, la madre è una fonte di sostegno, capace di risollevare la figlia, in questo caso, nei momenti difficili. E allora io in questo momento magari lo chiedo a mia madre lassù, dammi una mano, va? E allora diamoci ad ascoltare Like My Mother Does, ovvero Lauren Alaina.

Certo, non è facile essere mamma. Essere donna ed essere mamma. Perché quella donna deve imparare anche a mettere dei confini, a comprendere che i suoi bisogni non sono quelli del figlio, che i suoi desideri e le sue aspettative non sono quelle del figlio e che nel tempo dovrà lasciare andare una persona diventata individuo. E quindi anche quello di suo compito è quello di separarsi dal figlio, dalla figlia, aiutandolo, aiutandola ad, come si suol dire, autonomizzarsi. Deve insegnargli l'importanza dell'accoglienza, della protezione,

quelli dei figli, ma anche del marito, direi. Ha bisogno di imparare che l'amore non necessita di presenza continua e di annullamento di sé, che amare non significa fare ciò che desidera l'altro mettendosi sempre in secondo piano, e che si ama anche a distanza, anche senza che l'oggetto amato sia il centro della propria vita. La madre di un adulto deve riconoscerlo come diverso da sé, come individuo, e lasciarlo andare, anche se pensa di conoscerlo meglio di qualunque altro, di qualsiasi altra donna che possa essere al suo fianco. Deve lasciarlo libero di scegliere e di fare la propria vita, le proprie scelte, sapendo che sarà una persona sempre importante, ma non l'unica della sua vita. Perché il maggior successo di una mamma è vedere un figlio, è vedere una figlia che non ha più bisogno di lei, ma la ama nello stesso identico modo. Anzi, forse ancora di più. Perché quel figlio, diventato adulto, avrà capito, o dovrebbe aver capito, che c'è una differenza tra l'amore e la dipendenza, e che si ama davvero quando non si ha più bisogno. E questo, in un certo senso, è il messaggio che Laura Pausini ha voluto lanciare, dedicare alla sua Celeste, che un giorno appunto sarebbe anche lei diventata una donna adulta. E questo vale anche al contrario, come se fosse non una Laura Pausini che dedica la canzone a Celeste, a sua figlia, ma a un suo ipotetico figlio.

È lo stesso identico messaggio in un certo senso, e in questo caso andremo ad ascoltare un duetto stupendo. È quello che ha voluto fare, scrivendo a modo tuo, Luciano Ligabue, interpretandola poi la canzone d'Elisa, ma in questo caso l'andremo ad ascoltare insieme, loro due insieme, quell'inno all'amore incondizionato e al difficile distacco tra genitore e figlio. La crescita, accettando che i figli debbano compiere le proprie scelte, sbagliare e seguire la propria strada unica e a modo loro. Ogni genitore dovrebbe, in questo amore incondizionato, sostenere il figlio, augurandogli di vivere la vita secondo i propri criteri, anche quando questo implica errori e scelte diverse da quelle che il genitore farebbe. Certo, c'è anche la malinconia e la paura, mista alla speranza di vedere la propria piccola, il proprio piccolo, diventare grande e indipendente, ma solo così si diventano uomini e donne e si può cambiare anche il mondo. Gibran diceva: i figli non sono di nostra proprietà, ed è proprio così. E quel genitore dovrebbe avere questa consapevolezza, che non può proteggere il figlio da tutto per sempre, che deve lasciarlo andare e soprattutto deve fargli fare le proprie scelte. E quel figlio e quella figlia a sua volta dovrebbero avere la capacità, la maturità, la consapevolezza che sono forme di amore distinto, e di non mettere a repentaglio la propria vita, magari sentimentale, per paura di perdere una mamma. Perché se perdi una mamma per questo motivo, vuol dire che tu e tua madre nella vostra vita non avete capito proprio niente. A modo tuo, Elisa e Ligabue.

Ci sono certo poi nella vita di tutti i giorni, e questa è cronaca di tutti i giorni, i madri che devono lottare per difendere la propria famiglia anche magari da mariti violenti. Ecco, la prossima canzone è straordinaria, è di Christina Aguilera, Oh Mother, estratta dall'album Back to Basic del 2006, perché è una toccante dedica alla madre, celebrandone la forza nel liberarsi da un marito violento. C'è quella gratitudine nei confronti di questa madre per il coraggio dimostrato nel proteggere figli, e sottolinea la rinascita e la forza interiore necessaria per superare magari un passato traumatico. Ecco perché vuole essere un ringraziamento proprio diretto alla sua mamma, a Shelley Lauren Flider, per aver avuto il coraggio di lasciare un padre violento descritto come un uomo che sfogava la sua rabbia sul viso della donna. C'è questo incoraggiamento a non guardare indietro, celebrando la fine degli abusi e la promessa che lui non farà più del male, ma anche un inno alla resilienza, perché evidenzia come nonostante il dolore e le lacrime versate, quella madre e quella figlia siano diventate più forti insieme. È una tematica difficile sicuramente, quella di affrontare il passato familiare della Christina Aguilera, ovviamente di se stessa, caratterizzato da un'infanzia segnata dalla violenza domestica. E quindi questa canzone è veramente un inno al coraggio delle donne, delle mamme, che riescono a spezzare le catene di una relazione abusiva per garantire un futuro migliore a se stesse, ma anche ai propri figli. Christina Aguilera, On Mother.

E poi inevitabilmente, come il ciclo della vita insegna, arriva anche il momento in cui perdiamo quel genitore. E quindi c'è quel tema così tanto temuto del lutto. Il lutto e la memoria. Ed è quello un po' che affronta Marco Masini in quel Lontano dai tuoi angeli del 2009, un brano intenso, intimo, dedicato alla sua mamma scomparsa. Si affrontano diverse tematiche, si esplora il dolore della perdita, la nostalgia, i rimpianti, la ricerca di protezione. Si ripercorrono quei ricordi dei giorni felici, gli insegnamenti ricevuti, il disperato tentativo di mantenere vivo il legame nonostante la morte. La ricerca di quella protezione materna che non solo Marco Masini, ma che ognuno di noi sente quando non ce l'abbiamo più, quando sappiamo di averlo perso, quel senso di protezione. Descrivendo quindi il dolore come una condizione che lo porta a perdersi in storie magari svuotate. Ma ci sono anche tematiche importanti, il bisogno di scusarsi, anche se tardi, come ormai ti chiedo scusa, e la difficoltà di accettare l'assenza definitiva. La madre però viene anche immaginata in un luogo sereno, dice abita alla luna, rimanendo quindi una figura giovane e presente nel cuore di se stesso, di ognuno di noi, contrariamente a quella che può sembrare la crudeltà del distacco.

E per concludere, una canzone che in realtà la Sassa vuole dedicare alla sua mamma lassù, ma penso non soltanto io. Non c'è un modo giusto ed esaustivo per raccontare l'affetto per la propria mamma. Io lo voglio fare con una canzone di Giordana D'Angi, Come mia madre. Lei ha provato in questa Sanremo 2020 a farlo nel modo più intimo e diretto possibile. Si parla di unicità, di come te non c'è nessuno, perché la mamma è sicurezza e serenità, è il luogo dove possiamo tornare anche se a volte per troppo poco tempo quando siamo grandi, per essere però, tornare in quel luogo per essere ancora un po' bambini. Certo che però, ed è il consiglio che voglio dare a chi la mamma ce l'ha ancora, a volte di mettere da parte magari l'orgoglio, no? Di dire quel ti voglio bene un po' di più, perché quella mamma può essere un modello di vita futura. Lei stessa dice: se un giorno sarò una mamma vorrei essere come mia madre. Ecco, io per pochissimo tempo sono stata una mamma umana, perché poi il destino ha voluto diversamente. Sono una mamma però di due meravigliosi gatti, una terza, vabbè, non è più con me, c'è ancora fisicamente ma non è più con me. E quindi un po' sono una mamma anch'io. Ecco, se un giorno fossi stata mamma, sarei voluta essere io, Alessandra Sassa, come la mia mamma, perché lei è sempre stata il regalo più bello della mia vita. Come canta Giordana: sei tu il regalo dei miei compleanni, la luce accesa quando torno tardi, il cuore più grande dove ripararmi. Auguri a tutte le mamme in questa vita terrena, in questa vita lassù, se così è, e a tutte le mamme che non sono diventate mamme, ma che in cuor loro mamma lo saranno sempre.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola. Che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze. Saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione. Noi ci vediamo poi per pranzo. Non vedo l'ora di parlarti.

0: Mezzanotte, Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Le strade sono deserte, deserte silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti.

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua

molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e custodisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava le donne, credulo nel romantico con due baffi da uomo. Se avessi potuto scegliere

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana. Media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.